ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Verona.
2: Sveglia l'alba, si innamora.
3: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che è figo. Mentre si muove fa
4: ram pam pam pam pam.

0: tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: Che noche hermosa, el corazón que no duerme.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Attimo, siamo solo noi, sono ancora romantico.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 31 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete.

0: impeccabile. Vi sentirete pronti a voltare pagina con l'ordine che vi contraddistingue. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il nuovo mese con un animo sereno e molto ben disposto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultimo mese. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni passate. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a programmare un settembre stimolante. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni responsabilità nel mese passato. Allentate ora il controllo e dedicatevi finalmente a ciò che più vi appassiona. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti adesso, certi che la vostra unicità sia un valore inestimabile. Pesci, chiuderete il mese soddisfatti di quello che avete fatto e avete portato avanti nel mese passato. Settembre vi aspetta con tante altre occasioni, tutte da vivere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: tua.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.

la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.

0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
1: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
1: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali, anche tra i 5 feriti. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. Sono almeno 8 i morti e 17 i dispersi del traghetto che si è capovolto al largo di Cipro Nord. Il comandante ed altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBS News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche ed altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria. Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
3: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 31 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Chiuderete il mese con una determinazione che promette nuovi e grandi inizi. La vostra energia sarà il volano per un cambiamento atteso da molto tempo. Toro, farete un bilancio di agosto sentendovi molto soddisfatti della vostra crescita. La stabilità raggiunta sarà la base sicura per ogni vostro progetto di settembre. Gemelli, sarete pronti a godervi un meritato riposo dopo un mese ricco di molti contatti. La vostra curiosità vi ha permesso di scoprire opportunità davvero fertili. Cancro, vivrete una giornata di grande dolcezza in vista di un settembre tutto da scrivere. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un futuro sereno. Leone, sarete i protagonisti indiscussi di questo finale di agosto davvero brillante. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere impeccabile. Vi sentirete pronti a voltare pagina con l'ordine che vi contraddistingue. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il nuovo mese con un animo sereno e molto ben disposto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultimo mese. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni passate. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a programmare un settembre stimolante. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni responsabilità nel mese passato. Allentate ora il controllo e dedicatevi finalmente a ciò che più vi appassiona. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti adesso, certi che la vostra unicità sia un valore inestimabile. Pesci, chiuderete il mese soddisfatti di quello che avete fatto e avete portato avanti nel mese passato. Settembre vi aspetta con tante altre occasioni, tutte da vivere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
8: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese, gli Stati Uniti hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi all'attacco massiccio contro siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca. Il portavoce del Cremlino fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi. L'Italia sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell'enclave spagnola è ancora critica. La Serie A, il Como si è imposto ieri nella sfida delle 18:30 sul Napoli per 2-1. Nei match serali, Cagliari-Inter è finita con la vittoria dei nerazzurri per 1-0, che rimangono a punteggio pieno dopo due giornate. Lazio-Genoa ha visto imporsi per 1-0 i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.

0: Radio Verona.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
0: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.

la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 31 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Chiuderete il mese con una determinazione che promette nuovi e grandi inizi. La vostra energia sarà il volano per un cambiamento atteso da molto tempo. Toro, farete un bilancio di agosto sentendovi molto soddisfatti della vostra crescita. La stabilità raggiunta sarà la base sicura per ogni vostro progetto di settembre. Gemelli, sarete pronti a godervi un meritato riposo dopo un mese ricco di molti contatti. La vostra curiosità vi ha permesso di scoprire opportunità davvero fertili. Cancro, vivrete una giornata di grande dolcezza in vista di un settembre tutto da scrivere. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un futuro sereno. Leone, sarete i protagonisti indiscussi di questo finale di agosto davvero brillante. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere impeccabile. Vi sentirete pronti a voltare pagina con l'ordine che vi contraddistingue. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il nuovo mese con un animo sereno e molto ben disposto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultimo mese. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni passate. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a programmare un settembre stimolante. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni responsabilità nel mese passato. Allentate ora il controllo e dedicatevi finalmente a ciò che più vi appassiona. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti adesso, certi che la vostra unicità sia un valore inestimabile. Pesci, chiuderete il mese soddisfatti di quello che avete fatto e avete portato avanti nel mese passato. Settembre vi aspetta con tante altre occasioni, tutte da vivere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: And now, the moment you've all been waiting for.
10: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: E ci siamo, buon sabato mattina, un altro flashback ad aprire la nostra mattinata da vivere insieme. Il sabato dedicato ai tanti eventi da vivere a Verona in provincia. Siete con Nadia De Nicolò. Questa è Radio Verona.

quella di Ermal Meita, calma metafisica, 9:15 minuti. Buongiorno, buon lunedì, siete con Nadia De Nicolò, bentrovati, subitissimo vi ricordo. E le nostre coordinate, il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa farete di bello in questo inizio settimana. RadioVerona.it è il nostro sito, poi c'è anche la nostra app, basta cercare Radio Verona così che voi possiate portarci con voi. Magari molti di voi partono proprio quest'oggi per qualche giorno di relax, di vacanza, ultimi giorni d'estate. Ah, noi vi accompagniamo con tanta grinta, la musica più bella, quella della prima e unica radio di Verona, con le notizie che riguardano l'Italia e il nostro territorio. Iniziamo la grande, nuovo singolo targato proprio 2026 di Savage, Eternity.

0: of the Sun su Radio Verona, 9:21 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete in compagnia di Nadia De Nicolò insieme per tutta la mattinata. Tra poco torniamo con il nuovo singolo di Dargen D'Amico e vivremo insieme tutta la mattinata con tante, tantissime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. Tra poco qualche curiosità che ne giunge anche dal mondo.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme. Un podcast.
7: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

ed amico su Radio Verona, 9:26 minuti, ancora ben trovati, buon lunedì a tutti quanti voi. No, stavo vedendo che è stato un weekend, un fine settimana che è stato davvero tantissimo trafficato sulle strade e le autostrade del nostro territorio, tantissimi rientri e, come dicevo, anche qualche partenza, sì, perché c'è anche chi gode delle proprie vacanze estive proprio negli ultimi giorni disponibili, ovvero gli ultimissimi giorni di agosto e i primi giorni di settembre. In ogni caso, buon viaggio a tutti quanti voi, questa è la prima unica radio di Verona, sono qui, vi faccio compagnia fino alle ore 14, fino all'arrivo di Daisy. Tommaso Paradiso, Agitare e Coca-Cola.

0: Paradiso, la sua canzone estiva Agitare Coca-Cola. E ho parlato del controesodo del weekend appena trascorso, che non ha fermato però la voglia di vacanza. Pensate che saranno 10 milioni i nostri connazionali in vacanza proprio questa settimana.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il parco nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,8% dei voti, mentre il sì si è attestato al 47,2%. L'affluenza alle urne è stata altissima. Dario Franceschini ha il Parkinson, gli è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La vita.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Fri Baracoli, pinguini tattici nucleari su Radio Verona alle 9.43 minuti. Il controesodo non ferma la voglia di vacanza. E come accennavo poc'anzi, sono 10 milioni di italiani che proprio in questa settimana di settembre vivranno qualche giorno di tranquillità e serenità sulle nostre spiagge, sui nostri litorali, non solo, anche in montagna. Le vacanze di settembre sono però caratterizzate da una durata diversa. Quasi 3 milioni di italiani prevedono una vacanza breve, con uno, massimo due pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno di 3-5 pernottamenti. I restanti prevedono una vacanza un po' più lunga, con la settimana completa, quindi 7 o più pernottamenti. Il mare comunque rimane la destinazione assolutamente preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori. Mare seguito dalle grandi città d'arte, e i primi giorni di settembre non fa poi, almeno non dovrebbe, usiamo, non dovrebbe fare così caldo, quindi potrebbe far piacere fare anche una bella passeggiata nelle grandi città d'arte, quindi non c'è più quel sole fortissimo che abbiamo vissuto a luglio. E quindi il 18% ha scelto proprio di vivere una vacanza così, all'insegna delle passeggiate, dell'arte. Nel complesso il 71% ha deciso di restare in Italia. Solo il 23% si recherà in un altro paese al di fuori del confine italiano, nel vecchio continente, e un esiguo 6% addirittura fuori dall'Europa. Tra poco continuiamo insieme a parlarne di queste vacanze, le vacanze che iniziano proprio quest'oggi, le vacanze di settembre, anche se oggi è ancora il 31 agosto, l'ultimo giorno di agosto, però che porteranno i nostri connazionali a vivere dei giorni di relax per tutta questa settimana, quindi per tutti i primi giorni di settembre. Subitissimo torniamo nel 2025 con una hit che ha presenziato anche le chart internazionali, Sombre.

Bellissima Giselle su Radio Verona, 9:50 minuti, una delle hit dell'estate 2026. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, di Nicolò, la mattinata da vivere insieme. 335 60 11 610, se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa farete di bello in questa nuova settimana che inizia proprio così, con l'ultimo giorno di agosto, lunedì 31 agosto. In tanti proprio questa settimana andranno in vacanza, sì, ne stiamo parlando, 10 milioni di italiani partiti questo weekend o in partenza proprio quest'oggi. Abbiamo detto che il mare è la destinazione preferita, seguita dalle città d'arte, e tra le regioni italiane in prima posizione c'è la Toscana, seguita dalla Campania ed Emilia Romagna. Queste le location dove i nostri connazionali vivranno i prossimi giorni di vacanza, tutti coloro che andranno in vacanza per l'appunto nei primi giorni di settembre. Guardando invece tutta l'Europa, il vecchio continente, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia. Questo quanto viene sottolineato. Gli alberghi sono la scelta principale, insomma, pochi giorni, abbiamo detto, non tanti pernottamenti, 3-4 pernottamenti in media, però fatti bene. Non si ha voglia di stare lì a dedicarsi a case, però chi ha la seconda casa la riapre in questi giorni, infatti alberghi seguiti da seconde case, da bed and breakfast. Case in affitto solo l'11%, forse perché essendo così pochi giorni magari si ha voglia di una coccola in più, si ha voglia di farsi, insomma, servire e riverire. A settembre viaggiano soprattutto gli over 55, per ciò che concerne la fascia di età, che rappresentano il 42% dei viaggiatori dei prossimi giorni, seguiti dai giovani e dalla fascia 35-54 anni. Quindi questi, diciamo, i dati ufficiali. Sul piano territoriale, la propensione a viaggiare è più elevata nel nord-ovest e nel centro, mentre si attesta al 36% nel nord-est del nostro territorio, solo il 35%, ancora di meno nel sud e nelle isole. Io dico, beh, ovvio, perché loro hanno già la possibilità magari di andare al mare anche semplicemente nel weekend. Che mare a sud e nelle isole. Arriva Irama, a proposito d'estate, uno dei tormentoni dell'estate targata 2026, dell'estate che volge pian piano verso il termine, Cabana.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: 2014, logico, Cesare Cremonini su Radio Verona, successone, ritrovato proprio nel nostro lungo percorso da vivere insieme nella nostra mattinata, quando il tempo scorre dobbiamo già tornare in redazione. È pronta la nostra Francesca Pellegrini, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo, non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Novità in settembre sul fronte cantiere e viabilità a Verona, quella principale in Piazza Bra. Domani saranno attivati i varchi elettronici a controllo della parte della zona vietata al traffico privato. Multe pronte a scattare nell'ambito del progetto di pedonalizzazione dell'area tra i Portoni e Palazzo Barbieri.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Settembre porta con sé una nuova fase per la viabilità. Da domani entreranno in vigore alcune modifiche alla circolazione, mentre diversi cantieri dell'estate si avviano alla conclusione o si preparano a ridurre il proprio impatto in vista del 10 settembre, quando sulla città tornerà a concentrarsi il traffico legato alla riapertura delle scuole e al ritorno a pieno regime del trasporto pubblico. La novità principale è in Bra, dove domani saranno attivati i varchi elettronici a controllo della parte della piazza già sottratta al traffico privato. I dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i portoni della Bra e Palazzo Barbieri. Un'altra novità riguarda i due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza della stazione di Porta Nuova. Da domani sarà vietato il transito ai veicoli con massa superiore alle 44 tonnellate, sia sul ponte 25 aprile sia su quello Città di Nimma. Si tratta di una misura precauzionale adottata dal Comune dopo le valutazioni statistiche preliminari effettuate per conto del Consorzio Camuzzoni e in attesa degli ulteriori approfondimenti strutturali. Sul solo ponte 25 aprile potranno inoltre transitare contemporaneamente al massimo due autobus del trasporto pubblico locale, esclusivamente sulla corsia destra. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla comunicazione degli esiti definitivi delle verifiche. E sempre domani prenderà il via l'intervento straordinario di manutenzione dei giunti di dilatazione del Ponte San Francesco. Il cantiere, previsto fino al 6 settembre, comporterà un restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, senza una chiusura totale del ponte durante il giorno. La circolazione quindi resterà possibile, ma sono attesi rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. Libri e corredo scolastico, nuovi aumenti. Una famiglia spende in media 500 euro a figlio tra libri, astucce e diari per entrare in prima media, molto di più per il primo e terzo anno delle superiori. Nel servizio di Matteo Taglietti, Carlo De Signori, libraio.
5: Puntuale come ogni anno arriva il caro libri. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole le famiglie stanno acquistando i libri di testo e il corredo. Gli aumenti vanno dall'1,8 al 2,3% per i libri e sino al 4% per il corredo. Ma facciamo un esempio. Chi ha un figlio che entra in prima media, tra libri, diario, zaino e penne matite spenderà circa 500 euro. Qualche centinaio di euro in più per la prima e la terza classe dei licei, quando c'è il cambio dei testi. Aumenti sì, ma sotto il dato dell'inflazione.
6: Ci sono dei tetti di spesa per i libri di testo determinati dal Ministero e sono rimasti invariati negli ultimi anni. Naturalmente gli editori hanno fatto quello che potuto fare per mantenere i costi più bassi. Comunque indicativamente una lista di libri per la scuola prima, per la scuola media di prima classe costa, si va a spendere sui 320-350 euro.
5: Quest'anno la Regione Veneto ha stanziato fondi per il Buono Libri. Hanno diritto agli sconti quelle famiglie con determinati parametri ISEE.
6: Noi forniamo naturalmente una lista dei libri che l'alunno acquista e il genitore deve conservare con lo scontrino e presentarlo presso l'istituto scolastico per fare poi la richiesta. Naturalmente tutto dipende dalla fascia ISEE in cui la famiglia rientra.
5: Ma nonostante i rincari, i genitori fanno di tutto per accontentare i figli, a partire dalle prenotazioni per i corredi griffati.
4: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: In questo lunedì 31 agosto si prevede cielo sereno, poco nuvoloso con temperatura massima 33 gradi. Domani, martedì 1 settembre, in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima prevista per domani sarà 31 gradi, la minima 22.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Girl, 10 e 13 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Siete sempre con Nadia De Nicolò. Abbiamo parlato dei viaggi di settembre, sì, in tantissimi in viaggio proprio in questa settimana fino all'apertura delle scuole. Tanti nostri connazionali ne approfittano, i costi sono leggermente inferiori, le temperature anche, fortunatamente. È una tendenza che distribuisce così maggiormente i flussi turistici e allunga anche quella che è la stagione turistica rispetto ai mesi centrali dell'estate. Settembre offre infatti condizioni più favorevoli perché offre bel tempo, sì, ma non il caldone, e offre relax a chi non ama troppe persone accanto, anche in spiaggia. Cambiano così un po' le abitudini dei viaggiatori e con esse anche la modalità e il tempo delle partenze. Quindi settembre è sempre più apprezzato, tanto quanto giugno, secondo me anche un po' per il fattore economico, insomma, quest'anno non so se avete notato, se avete avuto l'occasione di andare in vacanza. Andare in vacanza costa parecchio. Tra poco parleremo del meteo. Poi, a proposito di costi, ci piace tanto assaporarlo. Parleremo anche di gelato. Non so se avete notato anche questo, se vi è capitato, ma questo anche nel cuore della città di Verona. Ma io l'ho notato in particolar modo facendomi una passeggiata sul litorale veneto in Emilia Romagna. Il gelato costa davvero tantissimo quest'estate, ma davvero tanto. Ne parliamo durante la nostra mattinata da vivere insieme con le notizie che riguardano il nostro territorio, l'Italia, il mondo, con i vostri messaggi al 335 60 11 610. Sono qui, vi faccio compagnia fino alle 14. Arriva Kungs Galaxy.

0: Madame, mamma, non mamma, su Radio Verona 10 e 20 minuti, parliamo anche del meteo, sì, sole, sole sul nostro territorio, temperature comunque nella media più o meno del periodo, qualche grado in più, ma tutto sommato non calde caldissime come il periodo afoso che abbiamo vissuto, quindi torna il sole, l'estate proseguirà anche a settembre secondo gli esperti, quindi le temperature torneranno nella media del periodo, ma il sole ci accompagnerà anche per tutta la prima parte di questo mese. Una bella notizia per tutti coloro che hanno deciso, per l'appunto, come ne stavamo parlando durante la nostra mattinata, di vivere le proprie vacanze nei prossimi giorni, proprio nelle prime settimane di settembre. Tra poco torniamo insieme con Dua Lipa.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Max 2019, ve la ricordate, Ostia Lido alle 10:31 minuti su Radio Verona. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. È la 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, la donna morta nell'attentato a rave in Svizzera. Altre 5 persone, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite. Ora è caccia al killer, ancora oscuro il movente, non si esclude l'ipotesi di terrorismo ma anche una lite o un regolamento di conti. Il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna, una donna tedesca di 47 anni, a Isla Cristina vicino a Huelva in Spagna, è stato rilasciato, lo si apprende dalla Guardia Civile. Secondo il rapporto medico legale, la donna si sarebbe autoinflitta le ferite. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale fra un'auto e un camion a cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 fra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tennis: Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si è trasformata in un'agonia. Il serbo viene rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte e ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate. Radio Verona, estate.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

più energica di Coco, hit dell'estate, One Star su Radio Verona, 10:44 minuti. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, buona mattinata. Le stelle, il prezzo del gelato in città. Eh sì, costi sempre più alti, saliti fino al 40% anche a Verona, ma non solo, anche in tutte le location turistiche. Dei prezzi davvero alti, 3,50 a pallina, ne parliamo tra poco.

0: Anche Shade, 10 e 51 minuti, questa è Radio Verona. Nella prossima ora parleremo anche del Parco Giardino Sigurtà. Ci sono tante belle novità e una grande festa che riguarda un po' tutti noi, riguarda il Parco Giardino Sigurtà, che inizierà davvero tra pochissimi giorni, ma non voglio spoilerarvi proprio tutto. In arrivo anche Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sophie, Carmela su Radio Verona, 10:54 minuti, un'altra hit targata estate 2026. Estate 2026 del caro gelato, ve ne siete accorti? Io effettivamente me ne sono accorta, ma non nel nostro territorio. A me è capitato di assaporare del buon gelato al mare, sulla costa emiliana. In realtà non cambia tantissimo anche in città Verona, ovvero il prezzo al di sotto dei 3 euro non c'è praticamente niente. È quasi scomparsa la vecchia pallina, sostituita da un gelato fatto con la spatola. Il piccolino varia dai 3-3,50 euro, in alcune location anche 4 euro, e il medio dai 3,50 e 4,50 euro. Per un gelato grande e sostanzioso si va dai 5 e 8 euro. Cioè, voi calcolate una famiglia di 3 persone quanto deve spendere per assaporare un gelato la sera mentre fa la passeggiata. Insomma, il gelato è diventato sensibilmente più caro, molto più caro, e anche il prezzo al chilo è aumentato tantissimo. Tra le gelaterie, ad esempio, in città a Verona, quello artigianale si posiziona oggi tra i 26 e i 32 euro al chilo, con punte che superano i 36 euro al chilo. Una vaschetta media, che può andare bene per 3-4 persone, costa mediamente 15-16 euro. Quella da un chilo tra i 30 e i 32 euro. Quindi, caro gelato, anche a Verona, anche in città. Tra poco torniamo con David Guetta.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: David Guetta, Dimitri Vegas, The Drop su Radio Verona. Tra poco parleremo del Parco Giardino Sigurtà. Sì, perché torna il magico mondo dei cosplay che celebra 20 anni di questo grande evento. Ci aspetta una bella 3 giorni da vivere insieme. Subito si torna in redazione per scoprire che cosa è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: In Borgo Venezia scatta l'allarme spaccio di droga. Sul fronte sicurezza raccolte 300 firme di residenti. Il fenomeno dopo i lavori a Veronetta che avrebbero fatto migrare le situazioni di degrado.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Settembre porta con sé una nuova fase per la viabilità. Da domani entreranno in vigore alcune modifiche alla circolazione, mentre diversi cantieri dell'estate si avviano alla conclusione o si preparano a ridurre il proprio impatto in vista del 10 settembre, quando sulla città tornerà a concentrarsi il traffico legato alla riapertura delle scuole e al ritorno a pieno regime del trasporto pubblico. La novità principale è in Bra, dove domani saranno attivati i varchi elettronici a controllo della parte della piazza già sottratta al traffico privato. I dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i portoni della Bra e Palazzo Barbieri. Un'altra novità riguarda i due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza della stazione di Porta Nuova. Da domani sarà vietato il transito ai veicoli con massa superiore alle 44 tonnellate sia sul ponte 25 aprile sia su quello Città di Nemma. Si tratta di una misura precauzionale adottata dal Comune dopo le valutazioni statistiche preliminari effettuate per conto del Consorzio Camuzzoni e in attesa degli ulteriori approfondimenti strutturali. Sul solo ponte 25 aprile potranno inoltre transitare contemporaneamente al massimo 2 autobus del trasporto pubblico locale, esclusivamente sulla corsia destra. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla comunicazione degli esiti definitivi delle verifiche. E sempre domani prenderà il via l'intervento straordinario di manutenzione dei giunti di dilatazione del Ponte San Francesco. Il cantiere previsto fino al 6 settembre comporterà un restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, senza una chiusura totale del ponte durante il giorno. La circolazione quindi resterà possibile, ma sono attesi rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. Libri e corredo scolastico, nuovi aumenti. Una famiglia spende in media 500 euro a figlio tra libri, astucci e diari per entrare in prima media. Molto di più per il primo e terzo anno delle superiori. Nel servizio di Matteo Taglietti, Carlo De Signori, libraio.
4: Puntuale come ogni anno arriva il caro libri. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole le famiglie stanno acquistando i libri di testo e il corredo. Gli aumenti vanno dall'1,8 al 2,3% per i libri e sino al 4% per il corredo. Ma facciamo un esempio. Chi ha un figlio che entra in prima media, tra libri, diario, zaino e penne matite spenderà circa 500 euro. Qualche centinaio di euro in più per la prima e la terza classe dei licei, quando c'è il cambio dei testi. Aumenti sì, ma sotto il dato dell'inflazione.
5: Ci sono dei tetti di spesa per i libri di testo determinati dal Ministero e sono rimasti invariati negli ultimi anni. Naturalmente gli editori hanno fatto quello che hanno potuto fare per mantenere i costi più bassi. Comunque indicativamente una lista di libri per la scuola media di prima classe si va a spendere sui 320-350 euro.
4: Quest'anno la Regione Veneto ha stanziato fondi per il buono libri. Hanno diritto agli sconti quelle famiglie con determinati parametri ISEE.
5: Noi forniamo naturalmente una lista dei libri che l'alunno acquista il genitore deve conservare con lo scontrino e presentarlo presso l'istituto scolastico per fare poi la richiesta. Naturalmente tutto dipende dalla fascia ISEE in cui la famiglia rientra.
4: Ma nonostante i rincari, i genitori fanno di tutto per accontentare i figli, a partire dalle prenotazioni per i corredi griffati.
3: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: tanta nostalgia, è un appuntamento che ci riporterà a tutti la nostra infanzia, quando eravamo piccoli, ma non solo, perché è un appuntamento che piace a grandi e a bambini, piace davvero a tutta la famiglia, ma anche alle compagnie di amici. Sarà una grande festa, 20ª edizione che potremo vivere insieme, un'emozionante edizione a partire da venerdì, quindi dal 4 di settembre, e anche poi sabato, domenica, nella splendida location del Parco Giardino Sigurtà in provincia di Verona. Siamo a Valeggio sul Mincio, a pochi passi proprio da Verona, in questi 600.000 metri quadrati di parco immensi, bellissimi, verdi con i fiori. Raccontaci tutto, perché ci saranno davvero tantissimi eventi da vivere, e si parte per l'appunto già venerdì, giusto Roberta?
1: Sì, grande novità quest'anno per la 20ª edizione, l'evento triplica. Sono tre date, quindi venerdì, sabato, domenica, 4, 5, 6 settembre. Già venerdì nel pomeriggio abbiamo sul main stage tante attività, spettacoli con tributi al mondo Disney, al mondo K-pop, che è questa moda sudcoreana di balli e di canti, diciamo, pop e hip-hop, videogame Kibut e anche un appuntamento, diciamo, dedicato ai pirati. Però per un salto nostalgico, sempre venerdì sera alle 19 saranno i cartoni, che il loro spettacolo dice tutto, ma che ne sanno i 2000, faranno proprio un viaggio sulle sigle dei cartoni animati degli anni 80. E poi sfilate, il cosplay village, raduni, parate, il live di Giorgio Vanni domenica, e invece sabato l'appuntamento con Gem Boy e Omar Fantini per uno spettacolo cabaret imperdibile.
0: Saranno tre giorni davvero tanto intensi, perché stavo leggendo, ci sono davvero talmente tanti appuntamenti che è difficile riassumerli in pochi minuti. Come dicevi tu, ci sarà l'opportunità di emozionarsi, di tornare un po' bambini, ma ci sarà anche l'opportunità di divertirsi. Parco Giardino Sigurtà, anche per questa edizione prolungata, ben tre giorni da vivere insieme, strizza anche un po' l'occhio ai social, alle nuove mode, ai giovani, insomma un evento aggiornato, un evento storico che si vive al Parco Giardino Sigurtà, perché comunque 20 anni sono 20 anni, un gran compleanno, ma al contempo stesso sempre al passo con i tempi e le mode del momento, giusto Roberta?
1: Sì, assolutamente, un evento che è nato nel 2007 con pochissimi cosplayer, è nato proprio piccoli, in un palco piccolo, poi nel tempo è cresciuto accogliendo proprio le mode, tutto il discorso dei social, perché appunto il parco è molto instagrammabile, tantissimi cosplayer non aspettano altro che venire qui e farsi delle meravigliose foto, perché il parco si presta veramente. Pertanto è proprio un appuntamento sentitissimo, e vengono cosplayer da tutta Italia.
0: Vengono da tutta Italia e c'è l'opportunità anche per loro di fare un piccolo abbonamento per i tre giorni, giusto?
1: Sì, c'è un biglietto speciale online, 5 euro per i cosplayer, se acquistato appunto sul sito sigurta.it, altrimenti se comprato qui sono 5 euro al giorno, quindi un biglietto veramente speciale per i nostri amici cosplayer. Stiamo allestendo il palco, siamo in grande fermento, quindi ricordiamo c'è anche l'appuntamento con le sfilate per i bambini, quindi come dici tu è un programma ricchissimo che si fa veramente fatica a stare dietro a tutti gli appuntamenti.
0: A proposito di selfie, ne parlavi poc'anzi, ci sono ancora i 162 giganteschi animali nel parco?
1: Sì, ci sono, saranno anche loro parte della scenografia, sono coloratissimi, ormai sono qui da giugno, sono opere del collettivo Crechin Art, raffigurano animali giganteschi, ognuno si potrà chiedere a quale animale più assomiglia in rappresentanza dei propri pregi e difetti, quindi anche questo è una mostra e un piccolo evento nell'evento.
0: Allora ricordiamo, si inizia venerdì 4 settembre a partire dalle ore 15. Con l'opportunità di vivere tantissime emozioni. Si continua, ricordiamo che alle 19 ci sarà, come dicevi, Giorgia Vecchini, e ci sarà la possibilità di assaporare, ma che ne sanno, i 2000, quindi per i più nostalgici è un appuntamento assolutamente immancabile. Si continua poi sabato, già dalle ore 14, quindi sabato sarà una giornata davvero molto importante, ma anche al mattino stavo leggendo che ci saranno quiz, giochi, sfide, giusto?
1: Lo spazio sempre per foto per i cosplayer, ma il village, tutto il karaoke cartoon, tutti i quiz, insomma il programma è veramente ricco, e poi si prosegue con domenica.
0: E alla fine domenica sarà la giornata conclusiva, ma ci sarà una torta anche? Che magari...
1: Allora non si sa ancora, questo non vogliamo spoilerare, forse sì, forse no, comunque sul palco probabilmente accadrà qualcosa, il main stage, che è il palco proprio principale che troverete a pochissimi metri dall'entrata.

0: sono le Sfilate Kid e Adult, condotte dalla madrina Giorgia Vecchini, grandissima cosplayer a livello mondiale, veronese tra l'altro, quindi un orgoglio proprio locale. E poi l'appuntamento con Disneyamo, con Pietro Ubaldi, che sicuramente conoscerete come doppiatore di tantissimi personaggi, e il gran finale con Giorgio Vanni, live pazzesco, dove canteremo e balleremo tutti insieme.
1: Ci saranno tantissimi cosplayer, ma anche tanti visitatori. Leggevo che l'anno scorso si è arrivati a oltre 5.000 protagonisti solo dell'animazione di cosplayer e ben 15.000 visitatori. Ma come li gestite così tanti visitatori, Roberta? Toglimi una curiosità, perché sono davvero tantissimi.
0: Allora, il parco, come hai detto tu, è grandissimo. Sono 600.000 metri quadrati, pari circa 80 campi da calcio, quindi è veramente esteso. E quindi riusciamo ad accogliere, cercando di fare del nostro meglio, la mole di visitatori, perché, come dicevi, è proprio un evento che piace piccoli ragazzi, anche alle famiglie, e quando meno giovani, anche che appunto era bambino negli anni 80 e quindi fa un salto nel passato e raduna un po' tutta la famiglia e tutte le varie generazioni.
1: D'accordo, allora in conclusione ricordiamo 4, 5 e 6 settembre, quindi a partire dal prossimo venerdì torna il magico mondo di cosplay al Parco Giardino Sigurtà e torna per festeggiare anche un compleanno importantissimo, 20 anni dell'evento della Kermesse, quindi siamo tutti quanti invitati a vivere questa grande nostalgica festa nell'immensità del Parco Giardino Sigurtà, immensità anche perché lo ricordiamo, parco pluripremiato, è davvero un'eccellenza per ciò che concerne la nostra penisola e non solo. Roberta, tu ci sarai?
0: Certo, vi aspetto, non sarò in cosplay perché tu
1: no, infatti volevo chiederti come ti
0: non mi mimetizzo,
1: come?
0: Mi riconoscerete con la targhetta, saremo in giro, tutto lo staff, siamo già, guarda, stamattina proprio stanno allestendo il palco, quindi siamo veramente in grandissimo lavoro.
1: Grazie Roberta.
0: Grazie,
1: ringraziamo
0: a voi.
1: Roberta Guedi, Parco Giardino Sigurtà, la nostra dottoressa responsabile della comunicazione. Ricordiamo, è il parco a nostra disposizione per questo grande evento a partire dal prossimo venerdì. Trovate ovviamente anche i biglietti online, anzi forse è meglio proprio per una questione, vero Roberta?
0: Abbiamo l'acquisto online, è facilissimo, quindi siamo a disposizione anche per aiutarvi nell'acquisto.
1: Grazie Roberta, grazie ancora, ti auguro un ottimo pomeriggio, un buon allestimento e ci vediamo al Parco Giardino Sigurtà.
0: Grazie a voi, a prestissimo.
1: Buona giornata.
0: Grazie.
2: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Verona. Salida del vuelo con destino

0: Carol G insieme, 11:31 minuti, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a 100 celle nella periferia est della capitale. Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana dalla compagna. Insieme a lei è giunta nella capitale anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica. L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, è solo un miraggio. Le ultime proiezioni dei modelli fisici supportate dagli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese. La pallavolo, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca contro la Bulgaria è il visto per entrare tra le prime otto d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Safe, parlare d'amore, 11:44 minuti, questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia e di Nicolò, insieme fino alle 14, fino all'arrivo di Desi. Ancora musica, ancora tormentoni targati estate 2026, tormentone internazionale che praticamente presenzia tutte le classifiche del vecchio continente, quello firmato da Alan Walker con Ava Max, Fate.

Talker, 11:47 minuti, questa è Radio Verona. A proposito di tormentoni, il nostro anfiteatro, l'Arena di Verona, si prepara ad accogliere i Power Hits Estate in programma domani. Evento già sold out, ma non da qualche giorno, sold out da tantissime settimane, che vedrà salire sul palco alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano. Ah, le grandi hit dell'estate 2026, le grandi hit italiane. L'anno scorso non c'erano stati tanti tormentoni, quest'anno invece sì, ce ne sono, e sono tutti pronti ad esibirsi con canzoni. Tutti gli artisti sono prontissimi con le canzoni che sono state le più trasmesse in tutte le emittenti radiofoniche nel periodo estivo, quindi ascolteremo tante belle voci, tantissime hit, e nominarle tutte è difficile. Però Alessandra Amorosa, Angelina Mango, Anna Brescia, Delia, Dito nella Piaga, Emma Ernia, Fabri Fibra, Gabbani, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, La Nannini, ma anche Gianni Morandi, Irama, J-Ax, Levante, Masini, Mark and Cremont, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, e fino ad arrivare a Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso. Insomma, ci saranno veramente tutti, e tanta buona musica in quel di Piazza Bra, in Arena a Verona, un grande evento che si vivrà domani. Dopodomani invece toccherà la Future Hits Live, ovvero sul palco si esibiranno tutti coloro che con il passare del tempo ci regaleranno la musica del futuro. Anche in questo caso abbiamo tanti nomi: H7, Alfa, nuovamente Angelina Mango, Anna, ma anche Baby K, Brescia, Clara, Delia. Insomma, sono davvero tantissimi, e ci sarà ancora nuovamente Samurai J, San Giovanni, The Colors, Tommaso Paradiso, Serena Brancale. Due grandissimi eventi che riguardano proprio l'Arena di Verona, da vivere sia domani che dopodomani nel cuore della città.

Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: si torna in redazione, ci aspetta Francesca Pellegrini, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: In Borgo Venezia scatta l'allarme spaccio di droga. Sul fronte sicurezza raccolte 300 firme di residenti. Il fenomeno dopo i lavori a Veronetta che avrebbero fatto migrare le situazioni di degrado.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sconcerto a Monteforte del Pone per l'improvvisa scomparsa di Patrizia Spezie, 59 anni. La donna è morta sottomarina in spiaggia, stroncata da un infarto. Silvia Beltrami.
6: Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi dei bagnini prima e dei sanitari del 118 poi. Patrizia Spezie aveva 59 anni, è morta a Sottomarina dove era in vacanza con il marito Raffaele Comerlato. La donna era molto conosciuta e stimata nella zona di Soave di Monteforte d'Alpone dove viveva per il suo impegno nel sociale. La piangono gli alpini, la Proloco, la piange il mondo del volontariato che sui social sta ricordando quanta allegria e quanta energia era in grado di trasmettere a tutti. Soggiornava al camping Grand Italia, il malore in spiaggia, i sintomi, quelli riconducibili a un infarto, l'allarme dato dal marito, l'arrivo dei bagnini che le hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno anche utilizzato il defibrillatore nel tentativo di rianimarla e stabilizzarla. Poi la corsa dell'ambulanza all'ospedale di Sottomarina, dove però è morta poco dopo. Sulla sua pagina Facebook due foto dell'alba di Sottomarina scattate e postate due giorni fa, poche ore prima della sua morte.
5: Settembre porta con sé una nuova fase per la viabilità. Entreranno in vigore alcune modifiche alla circolazione, mentre diversi cantieri dell'estate si avviano alla conclusione o si preparano a ridurre il proprio impatto in vista del 10 settembre, quando sulla città tornerà a concentrarsi il traffico legato alla riapertura delle scuole e al ritorno a pieno regime del trasporto pubblico. La novità principale è in Bra, dove domani saranno attivati i varchi elettronici a controllo della parte della piazza già sottratta al traffico privato. I dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i portoni della Bra e Palazzo Barbieri. Un'altra novità riguarda i due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza della stazione di Porta Nuova. Da domani sarà vietato il transito ai veicoli con massa superiore alle 44 tonnellate, sia sul ponte 25 Aprile sia su quello Città di Nemma. Si tratta di una misura precauzionale adottata dal comune dopo le valutazioni statistiche preliminari effettuate per conto del consorzio Camuzzoni e in attesa degli ulteriori approfondimenti strutturali. Sul solo ponte 25 aprile potranno inoltre transitare contemporaneamente al massimo due autobus del trasporto pubblico locale, esclusivamente sulla corsia destra. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla comunicazione degli esiti definitivi delle verifiche. E sempre domani prenderà il via l'intervento straordinario di manutenzione dei giunti di dilatazione del ponte San Francesco. Il cantiere previsto fino al 6 settembre comporterà un restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, senza una chiusura totale del ponte durante il giorno. La circolazione quindi resterà possibile, ma sono attesi rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. caldo, siccità e nello stesso tempo nubifragi. Le previsioni confermano che anche settembre si aprirà nel segno del gran caldo, proseguendo la scia di un'estate che non ha alcuna intenzione di passare il testimone. Fino a metà mese le temperature resteranno tra i 3 e i 5 gradi sopra le medie stagionali. Attenzione però a domani sera e a mercoledì mattina, aria fresca dai Balcani si scontrerà con l'afa della pianura padana, innescando temporali violenti. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
7: Buon pomeriggio Francesca, il Verona sta stringendo i tempi con il Como per avere Luca Mazzitelli, per avere quel regista che fondamentalmente Baroni non ha mai avuto in questo inizio di stagione, quel regista che ha cercato di diventare Castanos senza però quella padronanza del gioco, di quella mattonella da regista propria di Mazzitelli fin dall'inizio della sua bella carriera. Trattativa addirittura d'arrivo, Verona che questa sera potrebbe già chiudere l'accordo con il Como. Chiuso intanto quello con il Torino per Belgali, al Verona andranno 7 milioni al giocatore, 3 anni di contratto. Ed è tutto per lo sport.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
5: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico sulla A4, code tra Trieste, Lisert e Monfalcone Est in direzione Venezia per traffico intenso e 3 km di coda sempre sulla A4 per materiali dispersi tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Brescia. Vi ricordiamo da oggi sino a domenica prossima 6 settembre gli autovelox in via Vigasio, strada Larizia, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brennero e Lungadige Attiraglio. Buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

Fedez, Salvame Oi su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. On air in diretta siete con Nadia De Nicolò. Abbiamo detto che domani ci sarà questo grande evento musicale nell'anfiteatro Scaligero, che potremo vivere tutti insieme, ascoltare i grandi tormentoni. Altro evento si terrà il 7 maggio, ma riguarda tutti i laureati a Verona. Tra poco tutti i dettagli, subito Shaggy. I wanna feel

0: voce, quella di Noemi. Tu cosa fai questa sera? 12:22, questa è la prima unica radio di Verona. Arriva il Graduation Day a Verona in Arena, per ciò che concerne tutti i laureati di Verona, evento che radunerà in quello che è l'anfiteatro Scaligero i diplomati usciti dall'Ateneo Cittadino tra aprile 2006 e aprile 2027, quindi tra quest'anno, il 2026 e il prossimo. Attesi 6.000 giovani e si concretizza l'idea di questa grande festa in stile anglosassone, una giornata promossa proprio per celebrare pubblicamente la conclusione del percorso degli studi degli studenti dell'Ateneo Scaligero. La data sembra già fissata, il 7 maggio 2027, sarà un venerdì, questo è il giorno scelto dall'Università di Verona per il primo Graduation Day mai organizzato in città, e sarà una grande festa che radunerà proprio oltre 6.000 giovani neolaureati in Arena a Verona. Una bella novità che riguarda il nostro territorio, una grande festa. Tra poco torniamo con i Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

stato tormentone dell'estate 2013, quella dei Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky, alle 12:29 minuti sulla prima unica radio di Verona nel nostro lunedì, ultimo giorno di agosto. Siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto in Italia e nel mondo. Subito Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. È morto mentre stava praticando surf a Bali in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci nel Fiorentino. Bellucci, che viveva in Indonesia da 2 anni, è deceduto a cavallo di Ferragosto. Avrebbe picchiato la madre causandone la morte e poi avrebbe chiamato il 112. È successo ieri pomeriggio alla periferia est di Roma, in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue, era seduto all'ingresso del palazzo. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, con picchi per i prezzi degli ortaggi, del caffè e dell'olio extravergine d'oliva. Il volley femminile in chiusura alle 16. L'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. L'Italia arriva alla sfida con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Siamo equilibristi, siamo ballerini, siamo giganti, siamo bambini, in un film di Federico
1: Federico Fellini, Giuseppe Ferreri, 12:44 minuti. Buon pranzo a tutti quanti voi, siete sulla prima unica radio di Verona, la pausa pranzo da vivere insieme fino alle 14, fino all'arrivo di Daisy che vi terrà compagnia per tutto il pomeriggio. A proposito di quelli che sono gli arrivi e i ritorni, torna a settembre la Fiera del Riso, Isola della Scala, 58esima edizione, dal 17 settembre fino al 13 di ottobre, ora manca davvero poco, e saranno tantissimi, 27 giorni dedicati al riso nano Vialone Veronese IGP, alla gastronomia, al territorio, il tutto accompagnato da un ricchissimo calendario di iniziative con cene a tema, tradizionali concorsi, solidarietà, formazione, appuntamenti, insomma l'opportunità davvero di vivere tantissime emozioni nella nuova e grande ritorno 58esima Fiera del Riso dal 17 di settembre. Questa è la data assolutamente da segnare in agenda e si continuerà, come dicevo, fino al 13 ottobre. Sarà un'altra edizione della Fiera del Riso, che ormai è diventata una fiera davvero internazionale, che ci farà assaporare il meglio anche dell'enogastronomia del nostro territorio, oltre ovviamente agli ottimi risotti. Arriva Clara con San Giovanni, le ragazze.

0: proprio capolavoro di Miley Cyrus, Secrets, su Radio Verona, 12 e 55 minuti nel nostro lunedì. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. Tra poco torniamo insieme con David Guetta e Andrea Bocelli, DNA.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: La musica più bella su Radio Verona, ma anche le notizie. Torniamo subito in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto non solo a Verona, ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dalla viabilità. È pronta Francesca Pellegrini.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: In Borgo Venezia scatta l'allarme spaccio di droga. Sul fronte sicurezza raccolte 300 firme di residenti. Il fenomeno dopo i lavori a Veronetta che avrebbero fatto migrare le situazioni di degrado.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sconcerto a Monteforte del Pone per l'improvvisa scomparsa di Patrizia Spezzi, 59 anni. La donna è morta sottomarina in spiaggia, stroncata da un infarto. Silvia Beltrami.
7: Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi dei bagnini prima e dei sanitari del 118 poi. Patrizia Spezzi aveva 59 anni, è morta a Sottomarina dove era in vacanza con il marito Raffaele Comerlato. La donna era molto conosciuta e stimata nella zona di Soave di Monteforte d'Alpone dove viveva per il suo impegno nel sociale. La piangono gli alpini, la Proloco, la piange il mondo del volontariato che sui social sta ricordando quanta allegria e quanta energia era in grado di trasmettere a tutti. Soggiornava al camping Grande Italia, il malore in spiaggia, i sintomi, quelli riconducibili a un infarto, l'allarme dato dal marito, l'arrivo dei bagnini che le hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno anche utilizzato il defibrillatore nel tentativo di rianimarla e stabilizzarla. Poi la corsa dell'ambulanza all'ospedale di Sottomarina, dove però è morta poco dopo. Sulla sua pagina Facebook due foto dell'alba di Sottomarina scattate postate due giorni fa, poche ore prima della sua morte.
5: E c'erano anche dei veronesi sullo yacht andato in fiamme nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Jesolo. Salve le 10 persone a bordo. Il servizio.
8: Sono le 19:20 di domenica. Lo sguardo dei bagnanti dal Lido fino a Carule viene attirato da una densa colonna di fumo nero che arriva dal mare. L'incendio è scoppiato a un centinaio di metri dalla bagnasciuga con lo zoom dei telefonini. Si vedono chiaramente le lingue di fuoco che avvolgono lo yacht di 18 metri. Scatta l'allarme. A bordo ci sono 11 persone, oltre al capitano, il manager trevigiano Giorgio Viezzer, proprietario della barca, sua moglie e la figlia, un altro imprenditore trevigiano, sono di Conegliano e di Asolo, e amici veronesi e vicentini. 11 persone soccorse prima da un'imbarcazione di passaggio, poi dall'unità di diporto della Guardia Costiera. Loro sono salvi, parte l'intervento dei vigili del fuoco dall'alto, dal mare, con i sommozzatori in campo, anche il volpe della Guardia di Finanza. L'elicottero Drago sgancia acqua prelevata direttamente dal mare, lanci su lanci, uno dietro l'altro, ma il fuoco oramai ha danneggiato, consumato la vetroresina e lo scafo, lo yacht affonda. Comandanti e occupanti ascoltati fino a tarda sera parlano di un possibile cortocircuito. Intanto l'emergenza dal fuoco passa all'acqua nel serbatoio del relitto. C'è il carburante, c'è il rischio sversamento in mare. Arriva una chiatta privata con panne galleggianti per contenere la perdita mentre il sindaco Christopher De Zotti interpella l'ARPAV per i monitoraggi sulla qualità dell'aria. I campioni sono in fase di analisi ma dei primi riscontri non ci sono criticità.
5: Al regista franco-irlandese Alexander Murphy la Lessigna d'Oro, il massimo riconoscimento in assoluto del Film Festival della Lessigna, alla 32esima edizione della rassegna cinematografica internazionale dedicata a vita, storie e tradizioni in montagna, trionfa il film Goodbye Sisters. È stato scelto tra i 22 film in concorso tra le 83 opere presentate quest'anno, provenienti da 43 paesi e presentate in 10 giorni di proiezioni, dal 21 al 30 agosto sul grande schermo del Teatro Vittoria di Bosco Chiesa Nuova. Il direttore artistico del festival, Alessandro Anderloni.
9: È significativo che il primo premio, la Lessigna d'Oro di questa edizione, voli in Nepal, quasi un omaggio a questo popolo che sta soffrendo, alla tenacia di questo popolo. Alexandre Murphy ci ha raccontato una storia di grande tenerezza, quattro sorelle che si riuniscono con gli anziani genitori. Una di loro che intraprenderà un viaggio che la porta lontano dalla sua terra. È un po' un tema ricorrente nel festival, andare o restare. Abbiamo fatto il giro del mondo una, due, tre volte, raccontando i cinque continenti, raccontando storie di uomini e di donne, storie materne di animali con i loro cuccioli, come il meraviglioso Frost Without Ice and Snow, che vince il premio per il film che parlano di tematiche ambientali. Abbiamo raccontato la musica in Sardegna, il premio Montagne Italiane, con la musica di Giancarlo Marrale. Abbiamo aperto finestre sul mondo e generato riflessioni, dibattito.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Viabilità.
5: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 code per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia e sulla 22 code sempre per traffico intenso tra Carpi e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Modena. Da oggi sino a domenica prossima 6 settembre gli autovelox sono in via Vigasio, strada Larizia, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brenner e Lungatice a Tiraglio. Buon viaggio.
2: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona. L'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: Peter Hooks, Slow Dance for a Minute, 13:19 minuti, ancora buon lunedì a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia. Si vive l'ultima ora con le notizie che riguardano anche il nostro territorio. Appuntamento proprio a Verona, nella città dalla quale trasmettiamo, con il Festival dell'Educazione, le giornate della didattica. Torna a Verona il Festival dell'Educazione, giunto quest'anno alla sua 24esima edizione, quando? Dal 2 di settembre, quindi manca davvero pochissimo, si continuerà fino al 4, quindi 2, 3 e 4. Gli spazi del Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra diverranno proprio il luogo aperto al dialogo, al confronto, all'innovazione, dedicato agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, agli educatori, alle famiglie, alle associazioni e ovviamente alle istituzioni. È una bella kermesse promossa dal Comune di Verona con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, manifestazione che proprio mette al centro la qualità dell'educazione e il valore della comunità educante. Appuntamento a Verona con il Festival dell'Educazione, quindi manca davvero poco, pochissimo da vivere insieme, perché mancano due giorni, si inizia proprio il 2 di settembre. Tra poco torniamo con la voce di Madame, accompagnata da Marrakesh, volevo capire.
1: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20esima edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount.

0: tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Madame Marrakesh, volevo capire, alle 13:24 minuti. Un abbraccione a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 335 60 11 610. Ne parlavamo proprio in apertura questa mattina. In tanti, sì, in vacanza, perché in tanti hanno scelto proprio di vivere le proprie vacanze estive in questi giorni, nella prima settimana di settembre. Buon relax a tutti quanti voi. A proposito di vacanze estive, sì, un po' il tormentone dell'estate, quello di Gaia, Bossa Nostra.

0: Master KG su Radio Verona, 13:31. Record di bracciate solidali per la 18esima 24 ore del donatore che si è svolta altro ieri in questo weekend appena trascorso, in questo fine settimana. Pensate che sono stati percorsi 192 chilometri in piscina per la 24 ore del donatore, per ricordare che il bisogno è di sangue, non si ferma assolutamente mai. Il tutto nella vasca olimpionica delle Terme di Giunone di Caldiera, quindi un vero e proprio record la 18esima edizione della staffetta. I partecipanti hanno percorso 3840 vasche per un totale, per l'appunto, di 192 chilometri. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a Centocelle, nella periferia est di Roma. Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione che si è rivelata fatale. È morto così a 38 anni Alex Amendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti del CUB Sanità. A provocare la morte sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato da sabato a L'Avana, Cuba, in seguito a un malore. Sono arrivati i due medici del Gemelli di Roma che dovrebbero valutare le sue condizioni per determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato non trasferibile. Lo sport, il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per il tennis agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz, tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinna e il Cocciaretto tra le donne. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: più. Radio Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Sì, uno dei tormentoni dell'estate targata 2026, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese su Radio Verona. A proposito di Serena Brancale, beh, sarà in concerto al Teatro Romano qui a Verona il prossimo 7 di settembre, quindi manca praticamente una settimana. Il 7 settembre, questa è la data da segnare, alle 21.15, Serena Brancale sarà in concerto al Teatro Romano di Verona. Il tutto dopo aver pubblicato il nuovo attesissimo album Sacro, con all'interno, beh, anche il singolo che ha presentato allo scorso Sanremo a febbraio, ma anche Al mio paese, questa grandissima hit dell'estate. Sul palco insieme a Serena Brancale il 7 settembre, la sera del 7 settembre, ci saranno anche tanti altri artisti, ben 16, 8 musicisti, 8 ballerini, protagonisti di uno spettacolo corale con musica, danza e performance che ci emozioneranno e ci regaleranno un'esplosione di energia. Un appuntamento molto bello da vivere. È il 7 settembre qui a Verona, nella splendida location suggestiva del Teatro Romano. Achille Lauro, ora La città degli angeli.

capolavoro di Achille Lauro su Radio Verona, canzone che ci porta verso i saluti. Tra poco con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia per tutto il pomeriggio fino alle 17, momento in cui sopraggiungerà la voce del nostro Matteo Sambugaro. Dalle 19, come sempre, sarà protagonista lo sport con Alessandro De Pietro e Fuori Gioco. Io vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 per vivere tutta la mattinata della prima e unica radio di Verona. In arrivo anche l'informazione curata per noi da Francesca Pellegrini. Scopriremo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia, le ultime news aggiornate. Vi auguro uno splendido lunedì pomeriggio, una buona continuazione, buon lavoro a tutti coloro che stanno lavorando, buon pranzo a chi vive la propria pausa pranzo leggermente in ritardo rispetto alla media e buone vacanze a tutti coloro che si stanno godendo qualche giorno di relax. Si conclude con Tame Impala Dracula con Jenny. The

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Novità in settembre sul fronte cantieri e viabilità a Verona, quella principale in Piazza Bra. Saranno attivati i varchi elettronici a controllo della parte della zona vietata al traffico privato. Multe pronte a scattare nell'ambito del progetto di pedonalizzazione dell'area tra i Portoni e Palazzo Barbieri.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sconcerto a Monteforte d'Alpone per l'improvvisa scomparsa di Patrizia Spezie, 59 anni. La donna è morta sottomarina in spiaggia, stroncata da un infarto. Silvia Beltrami.
4: Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi dei bagnini prima e dei sanitari del 118 poi. Patrizia Spezie aveva 59 anni, è morta a Sottomarina dove era in vacanza con il marito Raffaele Comerlato. La donna era molto conosciuta e stimata nella zona di Soave di Monteforte d'Alpone dove viveva per il suo impegno nel sociale. La piangono gli alpini, la Proloco, la piange il mondo del volontariato che sui social sta ricordando quanta allegria e quanta energia era in grado di trasmettere a tutti. Soggiornava al camping Grande Italia, il malore in spiaggia, i sintomi, quelli riconducibili a un infarto, l'allarme dato dal marito, l'arrivo dei bagnini che le hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno anche utilizzato il defibrillatore nel tentativo di rianimarla e stabilizzarla. Poi la corsa dell'ambulanza all'ospedale di Sottomarina, dove però è morta poco dopo. Sulla sua pagina Facebook due foto dell'alba di Sottomarina scattate e postate due giorni fa, poche ore prima della sua morte.
3: Settembre porta con sé una nuova fase per la viabilità. Entreranno in vigore alcune modifiche alla circolazione, mentre diversi cantieri dell'estate si avviano alla conclusione o si preparano a ridurre il proprio impatto in vista del 10 settembre, quando sulla città tornerà a concentrarsi il traffico legato alla riapertura delle scuole e al ritorno a pieno regime del trasporto pubblico. La novità principale è in Bra, dove domani saranno attivati i varchi elettronici a controllo della parte della piazza già sottratta al traffico privato. I dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i portoni della Bra e Palazzo Barbieri. Un'altra novità riguarda i due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza della stazione di Porta Nuova. Da domani sarà vietato il transito ai veicoli con massa superiore alle 44 tonnellate, sia sul ponte 25 Aprile sia su quello Città di Nemma. Si tratta di una misura precauzionale adottata dal Comune dopo le valutazioni statistiche preliminari effettuate per conto del Consorzio Camuzzoni e in attesa degli ulteriori approfondimenti strutturali. Sul solo ponte 25 Aprile potranno inoltre transitare contemporaneamente al massimo due autobus del trasporto pubblico locale, esclusivamente sulla corsia destra. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla comunicazione degli esiti definitivi delle verifiche. E sempre domani prenderà il via l'intervento straordinario di manutenzione dei giunti di dilatazione del ponte San Francesco. Il cantiere previsto fino al 6 settembre comporterà un restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, senza una chiusura totale del ponte durante il giorno. La circolazione quindi resterà possibile, ma sono attesi rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. caldo, siccità e nello stesso tempo nubifragi. Le previsioni confermano che anche settembre si aprirà nel segno del gran caldo, proseguendo la scia di un'estate che non ha alcuna intenzione di passare il testimone. Fino a metà mese le temperature resteranno tra i 3 e i 5 gradi sopra le medie stagionali. Attenzione però a domani sera e a mercoledì mattina. Aria fresca dai Balcani si scontrerà con l'afa della pianura padana, innescando temporali violenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

Sì, fino alle ore 17 con Daisy, questo è il disco Flashback, sono i Rolling Stones qui su Radio Verona, rock and roll, tanta grinta e zero voglia di guardare la data di nascita sulla carta d'identità, ecco questo è l'insegnamento dei Rolling Stones. Ciao a tutti e bentornati su queste frequenze di Radio Verona. Oggi partiamo con una carica pazzesca e il merito è tutto di gente che dell'anagrafe se ne frega, ha deciso di non credere più in quel numeretto che non c'entra niente. Quindi abbiamo parlato dei Rolling Stones, ecco, Mick Jagger e compagni viaggiano su quota 80, non 80 voglia di crescere, sono già cresciuti eppure hanno voglia di crescere ancora perché continuano a saltare sul palco come se avessero 20 anni, è una carica insomma da invidia. La vera lezione di oggi è una sola, non si è mai, e dico mai, troppo vecchi per fare assolutamente nulla. L'unica cosa che conta davvero è crederci, tenersi in allenamento e coltivare le proprie passioni con il fuoco dentro. E a proposito di ottantenni, tra un po' vi parlerò di un ottantenne veramente speciale. Pensate, è un personal trainer molto richiesto. Un figo da paura, eh?

0: amici miei, si chiama Nancy Brunner, ha 80 anni ed è una coach specializzata in forza e longevità che aiuta le persone proprio che desiderano diventare più forti e rallentare l'invecchiamento a mantenere la propria indipendenza fisica attraverso, diciamo, una combinazione di allenamento di resistenza, flessibilità, mobilità ed esercizi di equilibrio in tutti i suoi programmi, cose che fanno bene anche a chi non ha 80 anni, anche a chi ne ha molti ma molti di meno. Ma cosa c'è tra i suoi consigli? Il benedetto squat, amici. Se voi guardate anche su Facebook c'è questo Matteo Sciaudone che ci fa una testa così con questi squat continua. Dovete fare gli squat. Beh, in effetti lo squat fa bene perché ci rafforza tanto le gambe, di cui noi abbiamo molto ma molto bisogno per andare avanti. E poi c'è il plank e altre cose. Comunque lo squat prima di tutto, ecco, fate quello. Ma come vi dicevo prima, stare con gli amici, ballare e essere felici, anche quello ringiovanisce la grande, ve lo posso assicurare. Ma anche stare con noi su Radio Verona, non è male come idea. Anche noi vi diamo la carica giusta. E salutiamo Anna e Barbara, Anna e Roberto per il loro WhatsApp qui su Radio Verona. Grazie per il buon pomeriggio. Anche voi, se volete mandarmi un WhatsApp per salutarmi, 335 60 11 610.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 0.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

stavamos in Spagna, sì, sulle colline della Serrania e della Ronda nel sud della Spagna, c'è un bel accento spagnolo, bisogna dirlo, sì, fantastico. Allora c'è questo posto che si chiama Izucar, che è un posto particolare, si trova in Andalusia, vicino a Malaga, e lì c'erano tutte queste belle casette bianche, tutte immacolate. A un certo momento hanno deciso di fare questo film dedicato ai puffi, siccome questo qua è un posto piccolissimo, antico, dove ci stanno massimo 200 persone, credo, ci abitino, ecco, come popolazione, hanno deciso di farlo tutto color puffo. Quindi se volete vedere questo villaggio dovete andare in Spagna e vedrete quindi questa particolarità con tutte le case dei puffi. Poi ci hanno dovuto anche attaccare quella del grande puffo, quella forma di fungo, sapete, no, con il tetto sopra bianco e rosso, hanno fatto anche quella. Hanno usato 4.000 litri di vernice e hanno trasformato l'intero paese, compresi gli edifici storici e la chiesa, in blu. Roba che adesso se lo devono tenere in maniera permanente, non so quanto siano contenti. Bello da vedere, è bello, però peccato, insomma, perché essendo un sito storico adesso così, color puffo, ecco. C'è Delia su Radio Verona.

0: Vi piace la cioccolata, amici? Allora scrivetemi, ditemelo al 335 60 11 610. Intanto salutiamo Giuseppe, grazie, buon pomeriggio anche a te Giuseppe. E Luigi, sempre solo Hellas, ciao Luigi, che mi dice: non sono meteorologa Luigi, però ci provo, mi chiede: ma secondo te quando è che passa questo caldo pazzesco? Allora adesso mi trasformo da signorina meteorologa, va bene? Allora, lunedì 31 agosto, tempo stabile, soleggiato, con massime intorno ai 32-33 gradi, che vi assicuro che sono venuta qua a piedi, ho percepito come 45, un caldo boia, ecco come si suol dire. Martedì 1 settembre, giornata ancora calda e soleggiata, ma con aumento dell'instabilità in serata. Mercoledì 2 settembre, atteso un calo delle temperature, Luigi, e un'attenuazione della calura più intensa per via di temporali, mettono anche violenti. Io intanto faccio un segno apotropaico che non sto lì a spiegarvi, comunque ha tre dita, ecco, diciamo quello, o anche due. E poi però dice che in settembre, con l'avvio dell'autunno meteorologico, dovremo ritornare a stare un po' più sereni, anche se ho sentito in giro, ecco, che il caldo ci sarà per tutto il mese di settembre, però non da crepare, ecco, almeno si spera. Noi ce lo auguriamo veramente di cuore, perché ormai è diventato sinceramente insopportabile questo caldo, facciamo fatica, e noi che siamo anche giovani ai tanti, figuriamoci insomma chi ha delle difficoltà, quindi siamo di sostegno, ecco, per chi magari sta veramente soffrendo in modo intenso. Cari amici, è arrivato il momento dell'informazione, GR nazionale qui su Radio Verona, restate con me, con Desi, fino alle ore 17.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Arau, nel cantone Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2.30 all'ippodromo di Schachen ad Arau sono rimaste ferite 5 persone. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così il quotidiano El País, citando fonti all'interno del governo spagnolo. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre. La cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Traffico intenso e chilometri di coda lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli a seguito di un incidente. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi, nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni in direzione Roma. A renderlo noto è Autostrade per l'Italia. Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tanto atteso ultimo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, disco Top Record su Radio Verona.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Radio Verona, Radio Verona, compile

o non essere? Questo è il dilemma, no? Perché potremmo guardare il mare per ore, si chiedono gli esperti. A me verrebbe da rispondere, perché così, insomma, non fare niente, stare in relax, stare al mare, voler stare in vacanza, non è mica una brutta roba. Eh no, perché onde, orizzonte e colore al nostro cervello fanno molto ma molto bene. E quindi provate a immaginarvi, no? Siete seduti lì davanti all'acqua e accade qualcosa di spettacolare. Buttate il telefono in acqua. No, dai, costa troppo. Mettetelo un po' più in là, ecco, almeno per 10 minuti. Lo sguardo insegue un'onda, poi un'altra ancora. In apparenza sembra che non succeda nulla, però allo stesso tempo non riusciamo a smettere di guardare, perché questa superficie, diciamo, semi-muta, perché ha questo silenzio rumoroso, no? È sempre lì, è il mare, è questo frasuono che si ripete senza mai essere poi identico come l'orizzonte, no? E che allontana, diciamo, anche tutti i nostri pensieri, le notifiche, le brutte cose. È molto bello il contatto con la natura, fa questo effetto, soprattutto il contatto con il mare. Non è romanticismo, ma è proprio uno studio che è stato fatto, anzi ben 139 studi, proprio sul rapporto tra spazi blu, salute mentale e benessere. Insomma, non si sa quale sia l'acqua migliore per il cervello, perché devo dire, anche andare sul lago e guardare l'orizzonte del lago non è niente male, eh? Quindi si può fare anche quello, magari anche un fiume giù nell'Adige, ci siede lì e si guarda l'acqua che passa, insomma si gioca un po' con i sassolini e non è male, fa molto bene. Insomma, la domanda è: perché il mare però ci attrae così tanto? Insomma, le onde continuano a cambiare, però non diventano mai caos. Infatti provate a fissare per 10 minuti una parete bianca e poi provate a guardare il mare, vedrete che c'è una bella differenza, molto molto grande. Elvis Crespo.

0: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: d'amore, Ragazza Magica, è una canzone tutta dedicata a voi cari amici di Radio Verona. E andiamo a vedere un po' di tecnologia in giro su internet. È l'ora dei nuovi Apple Watch. Una volta bisognava far vedere il Rolex per sentirsi un po' fighi, anche magari una patacca, ecco, diciamo, non proprio Rolex vero, ma diciamo un simile Rolex, ecco. Adesso invece molti hanno l'Apple Watch o comunque questi orologi che monitorano, non so, i passi, le calorie, la frequenza cardiaca. Insomma, diciamo che ci piacciono e sono interessanti. Anche loro hanno un costo, non costano certo come un Rolex, però insomma hanno un costo decisamente importante. Quindi stanno per arrivare questi nuovi Apple Watch assieme all'iPhone 18 Pro, Pro Max, e addirittura ci sarà il primo melafonino pieghevole che dovrà chiamarsi iPhone Ultra. Come saranno questi Apple Watch nuovi? Insomma, più o meno si parla, già si vocifera, si ventila qualche cosa su internet, e pare che ci saranno delle novità pensate soprattutto per chi utilizza lo smartwatch come strumento per monitorare il proprio benessere, ovvero il rilevamento continuo della frequenza cardiaca e una versione inedita dell'app dedicata a fitness e salute. In buona sostanza, cosa succede? Se la frequenza cardiaca generalmente viene monitorata soltanto quando facciamo attività fisica, in questo caso, cioè con gli Apple nuovi e con questi orologi nuovi, verrà monitorata sempre H24, così per tenere sotto controllo come va il nostro cuoricino, se fa tic e tac, se salta qualcosa o se ne fa troppi di salti, ecco. Vabbè, magari potrà essere sicuramente utile, come utile ascoltare il nostro notiziario qui su Radio Verona, il notiziario locale. Restate con noi.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Ha preso il via oggi l'allestimento dei cantieri in Borgo Milano in terza circoscrizione per interventi di asfaltatura in alcuni tratti stradali che necessitano di sistemazione. Per l'esecuzione dei lavori saranno adottati alcuni provvedimenti viabilistici come divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, delle vie interessate, restringimento della carreggiata stessa e istituzione del senso unico alternato. Le opere saranno seguite a fasi alterne e successive in funzione dell'avanzamento dei lavori, a partire dal primo tratto di via Archimede e proseguendo progressivamente fino a via Croce Bianca. In 15 giorni è stimata la durata complessiva dell'intervento.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sconcerto a Monteforte d'Alpone per l'improvvisa scomparsa di Patrizia Spezie, 59 anni. La donna è morta sottomarina in spiaggia, stroncata da un infarto. Silvia Beltrami.
4: Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi dei bagnini prima e dei sanitari del 118 poi. Patrizia Spezie aveva 59 anni, è morta a Sottomarina dove era in vacanza con il marito Raffaele Comerlato. La donna era molto conosciuta e stimata nella zona di Soave di Monteforte d'Alpone dove viveva per il suo impegno nel sociale. La piangono gli alpini, la Proloco, la piange il mondo del volontariato che sui social sta ricordando quanta allegria e quanta energia era in grado di trasmettere a tutti. Soggiornava al camping Grand Italia, il malore in spiaggia, i sintomi, quelli riconducibili a un infarto, l'allarme dato dal marito, l'arrivo dei bagnini che le hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno anche utilizzato il defibrillatore nel tentativo di rianimarla e stabilizzarla, poi la corsa dell'ambulanza all'ospedale di Sottomarina dove però è morta poco dopo. Sulla sua pagina Facebook due foto dell'alba di Sottomarina scattate e postate 2 giorni fa, poche ore prima della sua morte.
3: E c'erano anche dei veronesi sullo yacht andato in fiamme nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Jesolo. Salve le 10 persone a bordo. In servizio.
5: Sono le 19:20 di domenica. Lo sguardo dei bagnanti dal Lido fino a Carule viene attirato da una densa colonna di fumo nero che arriva dal mare. L'incendio è scoppiato a un centinaio di metri dalla bagnasciuga. Con lo zoom dei telefonini si vedono chiaramente le lingue di fuoco che avvolgono lo yacht di 18 metri. Scatta l'allarme. A bordo ci sono 11 persone, oltre al capitano, il manager trevigiano Giorgio Vietzer, proprietario della barca, sua moglie e la figlia, un altro imprenditore trevigiano, sono di Conegliano e di Asolo, e amici veronesi e vicentini. 11 persone soccorse prima da un'imbarcazione di passaggio, poi dall'unità di diporto della Guardia Costiera. Loro sono salvi. Parte l'intervento dei vigili del fuoco dall'alto, dal mare, con i sommozzatori. In campo anche il volpe della Guardia di Finanza. L'elicottero Drago sgancia acqua prelevata direttamente dal mare, lanci su lanci, uno dietro l'altro, ma il fuoco oramai ha danneggiato, consumato la vetroresina e lo scafo, lo yacht affonda. Comandante e occupanti, ascoltati fino a tarda sera, parlano di un possibile cortocircuito. Intanto l'emergenza dal fuoco passa all'acqua. Nel serbatoio del relitto c'è il carburante, c'è il rischio sversamento in mare. Arriva una chiatta privata con panne galleggianti per contenere la perdita, mentre il sindaco Christopher De Zotti interpella l'ARPAV per i monitoraggi sulla qualità dell'aria. I campioni sono in fase di analisi, ma dei primi riscontri non ci sono criticità.
3: All'argista franco-irlandese Alexander Murphy la Lessigna d'Oro, il massimo riconoscimento in assoluto del Film Festival della Lessigna, alla 32esima edizione della rassegna cinematografica internazionale dedicata a vita, storie e tradizioni in montagna, trionfa il film Goodbye Sisters. È stato scelto tra i 22 film in concorso tra le 83 opere presentate quest'anno, provenienti da 43 paesi e presentate in 10 giorni di proiezioni, dal 21 al 30 agosto sul grande schermo del Teatro Vittoria di Bosco Chiesa Nuova. Il direttore artistico del festival, Alessandro Anderloni.
6: È significativo che il primo premio, la Lessigna d'Oro di questa edizione, voli in Nepal, quasi un omaggio a questo popolo che sta soffrendo, alla tenacia di questo popolo. Alexandre Murphy ci ha raccontato una storia di grande tenerezza, quattro sorelle che si riuniscono con gli anziani genitori. Una di loro che intraprenderà un viaggio che la porta lontano dalla sua terra. È un po' un tema ricorrente nel festival, andare o restare. Abbiamo fatto il giro del mondo una, due, tre volte, raccontando i 5 continenti, raccontando storie di uomini e di donne, storie materne di animali con i loro cuccioli, come il meraviglioso Frost Without Ice and Snow, che vince il premio per il film che parlano di tematiche ambientali. Abbiamo raccontato la musica in Sardegna, il premio Montagne Italiane, con la musica di Giancarlo Marrale. Abbiamo aperto finestre sul mondo e generato riflessioni, dibattito.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, domani qualche nube in più, la temperatura massima domani sarà sempre alta, sui 30 gradi, la minima 22.
12: Radio Verona, flashback.

Smith sono davvero una chorus of mother, una canzone che sembra veramente qualcosa di estremamente corale, sinfonico, gospel, racchiude veramente un po' di tutto. E a proposito di questo tipo di musica così che ti prende, che ti fa venire i brividi, parliamo che il 4 settembre il Teatro Romano di Verona diventa palcoscenico di un evento di straordinario spessore artistico e sociale. Il mitico maestro Diego Basso, alla guida dell'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, presenta Diego Basso Plays Queen. I Queen, un omaggio quindi sinfonico dedicato agli 80 anni di Freddie Mercury, se ci fosse, ecco.

0: domenica.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino

Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.

Barbara De Verona con Flowers, fiori. E a proposito di natura, colori, dammi la mano e vieni con me che ti porto in un bel posto. Ti porto al Parco Sigurtà, dove ci sono 162 animali colorati fino al 17 settembre. Si chiama Cracking Hearts. Quando io l'ho letto ho subito pensato a qualcosa di croccante da mettere in bocca, vero? Vabbè, io sono sempre perennemente affamata, ma che bello mangiare, ma che bello mangiare. Comunque qualcuno mi ha detto: ma c'hai il verme solitario? Ma che solitario, ce l'ho in compagnia, amici cari. Comunque vabbè, parliamo di questa cosa che invece è bella. Cioè, fino al 17 settembre il Parco Giardino Sigurtà diventa questo museo, diciamo, a cielo aperto, no? Ci sono 162 animali colorati, firmati appunto Cracking Art, dal delfino all'elefante, che presideranno quindi prati e siepi vicino all'ingresso. Ci sarà anche una mappa che ti accompagna a riconoscere il tuo animale, e anche tra qualità e piccoli difetti che ha ogni animale, come anche noi, animali bipedi, insomma. Allora ci saranno lì ad accogliere tutti belli colorati. Mi piace questo coccodrillo rosa, shocking. BTS su Radio Verona, Normal. Sì.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia familiare a Pietralata, a Roma, dove padre, madre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti a ricostruire l'intera vicenda. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino a Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito le regioni russe di Oder e Rostov. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Un 38enne sindacalista di Cube Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme a un gruppo di amici nel Cuneo. È successo ieri. Il volley femminile. Alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Disco Top Record su Radio Verona.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 euro, due pezzi 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

facciamo? Ci mettiamo a dieta. E quando si parla di perdere peso, io onestamente sono una sostenitrice del detto: le calorie contano sempre, ma non è insomma sempre necessario star lì con la carta e la penna, contarle, anche perché sennò poi si esce veramente di testa, diventa un lavoro, un lavoraccio. Allora entra in gioco il metodo 4x4, che non è né una ruota motrice, anzi quattro ruote motrici, nemmeno il famoso coro 4x4 di Nora Orlandi. No, ma mi sa che erano 4x4 di Nora Orlandi. Comunque vabbè, è un modo per non contare le calorie, quindi mettere insieme la famosa quaterna, proteine, grassi, carboidrati, frutta e verdura, metterle tutte insieme e quindi creare questo pasto bilanciato senza poi creare problemi alla linea. Quindi non c'è un conteggio di calorie, bisogna cercare di usare porzioni umane, ecco, e non da, diciamo così, da gozzoviglio, ecco, diciamo così, normale, però mantenendo questo quadrumvirato: proteine, grassi, carboidrati, frutta e verdura, tutti in un unico piatto. Praticamente si fa una X sul piatto e si mettono queste quattro cose insieme. D'accordo? Come avrebbe detto Vanna Marche. Cari amici, sono le 15:43, siete su Radio Verona con Desi fino alle ore 17, ma adesso c'è Olivia Dean.

ascoltami, dice Biagio Antonacci. Parlare è sicuramente una cosa molto importante da fare tra noi esseri umani, spiegarsi, raccontarsi, ridere assieme, però anche scriversi non è male. Non intendo le solite mail, WhatsApp, addirittura c'è gente che scrive i cavoli propri anche su Facebook, no? Dice ah, ascolta, allora ci vediamo Ale, insomma, mandiamoci un messaggio privato magari, ecco, perché no, why not. Però scrivere manualmente, che è appunto, sembra una cosa che ormai è così da anteguerra, ecco, diciamo, quindi una cosa un po' vecchia, o da scuole elementari, giusto per imparare l'alfabeto, e che poi verrà sostituito da tastiere, tablet, strumenti vocali. È un modo anche per disimparare, come quando è arrivata la calcolatrice, no? Facevamo i conti a mente, avevamo una mente più elastica, e invece poi con la scusa della calcolatrice abbiamo cominciato un po' ad atrofizzare il nostro cervello. La stessa cosa vale anche per la scrittura, no? Non scrivendo più c'è questo benedetto T9, benedetto dico, ma a volte scrive degli strafalcioni, ragazzi, o il vocale, la digitazione vocale, che scrive delle robe assurde. Meno male che si può modificare, perché a volte si può anche rischiare di rovinare un'amicizia, perché scrive delle cose che sono assurde. Comunque, scrivere fa bene. Provate a immaginare anche, arrivate a casa, aprite la vostra cassetta della posta e trovate una fantastica lettera profumata d'amore. Che meraviglia! Ma com'è che invece apro la cassetta della posta e

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: che io sappia c'è la fiera di Somma Campagna. La giornata conclusiva sarà domani, primo settembre, che ci sarà la sfida sugli aerei tra sindaco e parroco nel pomeriggio alle 4, poi musica in serata e lo spettacolo pirotecnico alle 23.45. L'antica fiera, che è stata un momento in cui Somma Campagna si è ritrovata attorno proprio alla propria storia, alle proprie radici, e si è aperta anche allo stesso tempo al futuro, proprio come patrimonio agricolo, e anche grazie a questa fiera, dovrebbe essere sì una fiera, una mostra, ecco, più che altro l'87esima del cavallo Haflinger, che ha proprio riportato Somma Campagna la figura del cavallo e ha dimostrato, dati e storie alla mano, cari amici, quanto la sinergia tra uomo e questo meraviglioso quadrupede sia una risorsa terapeutica potentissima e insostituibile. Sapete, un cavallo veramente è un amico, un psicologo, un medico. Forse sono un po' di parte, ecco, vabbè, no, dovete provare, provare per credere, ecco. Tra pochissimo qui su Radio Verona l'appuntamento con le notizie locali, restate con noi.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Novità in settembre sul fronte cantiere e viabilità a Verona, quella principale in Piazza Bra. Saranno attivati i varchi elettronici a controllo della parte della zona vietata al traffico privato. Multe pronte a scattare nell'ambito del progetto di pedonalizzazione dell'area tra i Portoni e Palazzo Barbieri.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sconcerto a Monteforte d'Alpone per l'improvvisa scomparsa di Patrizia Spezie, 59 anni. La donna è morta sottomarina in spiaggia, stroncata da un infarto. Silvia Beltrami.
4: Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo, nonostante i tempestivi soccorsi dei bagnini prima e dei sanitari del 118 poi. Patrizia Spezie aveva 59 anni, è morta a Sottomarina, dove era in vacanza con il marito Raffaele Comerlato. La donna era molto conosciuta e stimata nella zona di Soave di Monteforte d'Alpone, dove viveva, per il suo impegno nel sociale. La piangono gli alpini, la Proloco, la piange il mondo del volontariato, che sui social sta ricordando quanta allegria e quanta energia era in grado di trasmettere a tutti. Soggiornava al camping Grande Italia, il malore in spiaggia, i sintomi, quelli riconducibili a un infarto, l'allarme dato dal marito, l'arrivo dei bagnini che le hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno anche utilizzato il defibrillatore nel tentativo di rianimarla e stabilizzarla. Poi la corsa dell'ambulanza all'ospedale di Sottomarina, dove però è morta poco dopo. Sulla sua pagina Facebook, due foto dell'alba di Sottomarina, scattate e postate due giorni fa, poche ore prima della sua morte.
3: Settembre porta con sé una nuova fase per la viabilità. Entreranno in vigore alcune modifiche alla circolazione, mentre diversi cantieri dell'estate si avviano alla conclusione o si preparano a ridurre il proprio impatto in vista del 10 settembre, quando sulla città tornerà a concentrarsi il traffico legato alla riapertura delle scuole e al ritorno a pieno regime del trasporto pubblico. La novità principale è in Bra, dove domani saranno attivati i varchi elettronici a controllo della parte della piazza già sottratta al traffico privato. I dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i Portoni della Bra e Palazzo Barbieri. Un'altra novità riguarda i due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza della stazione di Porta Nuova. Da domani sarà vietato il transito ai veicoli con massa superiore alle 44 tonnellate, sia sul ponte 25 Aprile sia su quello Città di Nimma. Si tratta di una misura precauzionale adottata dal Comune dopo le valutazioni statistiche preliminari effettuate per conto del Consorzio Camuzzoni e in attesa degli ulteriori approfondimenti strutturali. Sul solo ponte 25 Aprile potranno inoltre transitare contemporaneamente al massimo due autobus del trasporto pubblico locale, esclusivamente sulla corsia destra. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla comunicazione degli esiti definitivi delle verifiche. E sempre domani prenderà il via l'intervento straordinario di manutenzione dei giunti di dilatazione del ponte San Francesco. Il cantiere, previsto fino al 6 settembre, comporterà un restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, senza una chiusura totale del ponte durante il giorno. La circolazione quindi resterà possibile, ma sono attesi rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. Caldo, siccità e nello stesso tempo nubifragi. Le previsioni confermano che anche settembre si aprirà nel segno del gran caldo, proseguendo la scia di un'estate che non ha alcuna intenzione di passare il testimone. Fino a metà mese le temperature resteranno tra i 3 e i 5 gradi sopra le medie stagionali. Attenzione però a domani sera e a mercoledì mattina. Aria fresca dai Balcani si scontrerà con l'afa della pianura padana, innescando temporali violenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, domani qualche nube in più, la temperatura massima domani sarà sempre alta, sui 30 gradi, la minima 22.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

qui piangono tutti, ma piangono veramente tutti quelli che vanno in Giappone, perché pensano: ma qua la rete wifi ci sarà dappertutto e ovunque, siamo in un posto dove ci sono i distributori automatici parlanti, i treni che viaggiano al secondo, e quindi insomma trovare il wifi è una cosa scontata. E invece no, perché magari si atterra a Narita, si aprono le impostazioni del telefono e trovi delle reti che chiedono una registrazione in giapponese, ecco, o magari delle altre che scadono 20 minuti dopo. E quindi diciamo che è un po' un problema, perché senza dati sul telefono il viaggio in Giappone si complica, e anche di parecchio. Quindi non so, ti serve Google Maps negli scambi della metropolitana di Tokyo, il traduttore al ristorante dove il menu è spesso solo in lingua kanji, diverse app di prenotazione, insomma, che poi mandano anche i codici via internet. Ma bisogna risolvere prima di partire. Se qualcuno ha intenzione di andare in Giappone, deve farlo quindi prima. Una strada potrebbe essere l'eSIM, che è una SIM giapponese che si compra proprio lì sul posto in Giappone, oppure un wifi da viaggio, anche perché di reti ce ne sono comunque in Giappone, reti aperte a tutti, ma sono nelle grandi stazioni, nei combini, nelle catene di caffetterie, in parecchi hotel. Purtroppo il problema è il buco tra un punto e l'altro, ecco. Quindi anche perché non è come da noi che trovi un bar, un ristorante, un hotel eccetera, lì si parla di metri e metri di distanza tra un'attività e l'altra, quindi diventa veramente un problema. Bisogna andare in Giappone, fermarsi e prendere subito una SIM e comprarla, e così almeno siete sicuri che avrete la vostra rete wifi e potrete muovermi liberamente senza come si dice, wifi drama. Ecco, perché ho sentito una pubblicità che dice senza hair drama, cioè il dramma del capello, e allora adesso va molto di moda così usare tutto hair drama, e anche in questo caso wifi drama.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Veronica Michelin è la strega che comanda, ma mi pare che sia la tecnologia che comanda, e in particolar modo l'intelligenza artificiale. Quando gli facciamo una domanda, in due, ma neanche in mezzo secondo, già risponde esaustivamente, dei papiri anche di roba. Quindi siamo abituati alla velocità, anche se mandiamo, non so, per esempio un WhatsApp, se dall'altra parte lo ricevono subito, anche fossero in Messico rispondono immediatamente. Allora adesso che cosa è successo? È successo che si è deciso di fare qualcosa di un po' più slow grazie al piccione digitale. Sì, avete capito bene. E quindi in un'epoca nella quale un messaggio attraversa veramente il pianeta in una frazione di secondo, qualcuno ha pensato che il vero progresso fosse farlo arrivare un po' con calma, più tardi, ecco, insomma, come quanto ci metterebbe un piccione viaggiatore ad arrivare, non so, da Verona a Padova, ecco, con calma. L'idea è alla base di due app indipendenti che cercano proprio di riportare nella messaggistica digitale un elemento ormai dimenticato, cioè l'attesa. Come le lettere, no? Le lettere, non vedevamo l'ora che arrivasse la lettera della nostra amica, del nostro morosetto, no? E insomma eravamo sempre lì trepidanti, suonava il postino, che sia arrivata, che sia arrivata. Ecco, un po' vogliono ricreare questo mood. Invece quindi di consegnare immediatamente quello che viene scritto, infatti queste due app simulano il viaggio di un piccione digitale tra mittente e destinatario, un piccione virtuale, ecco, diciamo, calcolandone quindi la durata in base alla distanza. Quindi se vi scrivono da, che ne so, da Soave è un conto, se vi scrivono da Napoli è un altro. Quindi niente doppie spunte da controllare ogni 30 secondi, nessun obbligo psicologico di rispondere immediatamente, perché anche quello diventa veramente una fonte di stress. Semplicemente il messaggio parte, il piccione virtuale prende il volo e non resta che aspettare.
1: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, it's been tripping.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tre persone, padre, madre e la loro figlia con una disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. I genitori avevano 31 e 32 anni, la bambina 5. A trovare i corpi i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sempre a Roma, 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di tre agenti della polizia penitenziaria, ora interdetti dal servizio per un anno. Il GIP avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime. Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Continua la sospensione di Schengen reciproca tra Roma e Madrid. È salito ad almeno 919 morti e 4.793 dispersi il bilancio delle vittime della catastrofica inondazione che mercoledì ha investito la regione di confine tra Nepal e Cina. Lo hanno comunicato questa mattina le autorità di Kathmandu e Pechino. Calciomercato. Barcola saluta il Paris Saint-Germain e si trasferisce a Liverpool per 125 milioni di euro. L'Al-Hilal di Simone Inzaghi si rinforza con Ollie Watkins, attaccante fresco vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa. Rafa Leão è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

però a quanto pare, come dicevano i nostri nonni, quando succedeva qualcosa che non andava bene, oh guarda, se devo pensare che devo andare a lavorarmi viene mal di panza. Ecco, infatti è cominciato questo problema di questo, diciamo, asse tra l'intestino e il cervello, che dicono, sapete che l'intestino è il nostro secondo cervello, quindi quando ci viene mal di pancia, gonfiore addominale, digestione difficile, stitichezza, intestino irregolare, irritabilità, ansia, difficoltà di concentrazione, è tutto basato dal nostro cervello principale, quello nella testa, che si collega direttamente al nostro cervello numero 2, che invece è grande, di grande importanza, che è quello dell'intestino. E lo dicono appunto gli esperti, ecco, non è che lo dico io, ormai lo sanno tutti questa cosa dell'intestino come secondo cervello. E quindi cosa succede? Che magari con la testa ci siamo attivi, quant'altro, però abbiamo i famosi dolori di pancia, e i nostri nonni, che veramente ne sapevano una più del diavolo, dicevano sempre: quella cosa lì mi crea mal di pancia. Era un modo di dire che poi in realtà era una verità sacrosanta. Oggi, una volta non si faceva, si parla tanto di microbiota intestinale e quindi prebiotici, probiotici, eccetera eccetera, che aiutano un po' a sentirsi meglio per quanto riguarda, diciamo, lo stato della pancia. Però è anche vero, ragazzi, che non essere stressati e vivere la vita un po' in modo sciallo è la cosa migliore, meglio dei probiotici, che comunque servono sempre.

0: dei sogni ricorrenti di noi esseri umani è quello di volare, volare, librare nell'aria, così. Insomma, e se non è possibile nemmeno con un aereo di linea per andare in qualche luogo di vacanza, sappiate che c'è l'Air Show del Garda a Desenzano, quindi ci saranno le frecce tricolori, uno spettacolo venerdì 4 e sabato 5 settembre dalle 10:15 del mattino fino alle 12:30. Ci sarà un programma veramente top con elicotteri, velivoli acrobatici, tornado, F-35 e la pattuglia acrobatica nazionale, quindi fumi tricolore anche per le prove e un concerto per gli 80 anni della Repubblica. Quindi Desenzano del Garda si prepara ad accogliere veramente uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, anche per chi non è appassionato di aerei, però no, questo è uno spettacolo eccezionale, veramente bellissimo, da stare col naso in su, da farsi venire poi la cervicale, ma non importa, ne vale la pena. Quindi venerdì, sabato, venerdì 4 e sabato 5, il cielo del Basso Garda sarà protagonista di questo Air Show del Garda con le frecce tricolori e tanti velivoli ed equipaggi impegnati in un programma che, appunto, vi ho detto, si svilupperà nel mattino. Quindi ci saranno sì l'aeronautica militare con i Demo Star, l'anfibio Savage, la Guardia di Finanza, insomma c'è veramente di tutto e di più. Particolarmente atteso è il momento dedicato ai jet militari e dalle 11:45 alle 12 è previsto il sorvolo di una formazione composta da due velivoli Tornado e da due Lightning II, gli F-35A del sesto stormo. Quindi da non perdere, appuntamentissimo a Desenzano del Garda.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

mandato un WhatsApp dalla Sardegna, che bello, ha detto: sai, dice Desi, ho visto Fedez con la sua Giulia, la sua fidanzata, la compagna con cui sta assieme da poco più di un anno, e da che da circa un mese è diventata mamma di Edoardo Lupo. È il terzo figlio, tra l'altro, di Fedez. Il primo si chiama, vabbè, la bambina Vittoria, ma il maschietto si chiama Leone. Ma vuol fare uno zoo questo ragazzo, Lupo, Leone, vabbè, vedremo il prossimo figlio maschio come lo chiamerà. E noi ci aspettiamo di tutto, insomma, perché Fedez sicuramente è un personaggio molto particolare. Cari amici, è arrivato il momento dei saluti. Io vi do appuntamento a domani, sempre dalle ore 14 alle ore 17. Non dimenticatevi che tra poco ci sarà il nostro Matteo Sambugaro, e non dimenticatevi che domani mattina ci sarà la nostra Nadine Nicolò ad aprirvi la giornata in serenità. Quindi mi raccomando, restate ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Verona. Da soddisfazione Radio Verona, vi mette addosso l'argento vivo e tanta felicità. Baci baci da Desi, a domani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Ha preso il via oggi l'allestimento dei cantieri in Borgo Milano in terza circoscrizione per interventi di asfaltatura in alcuni tratti stradali che necessitano di sistemazione. Per l'esecuzione dei lavori saranno adottati alcuni provvedimenti viabilistici come divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, delle vie interessate, restringimento della carreggiata stessa e istituzione del senso unico alternato. Le opere saranno seguite a fasi alterne e successive in funzione dell'avanzamento dei lavori a partire dal primo tratto di via Archimede e proseguendo progressivamente fino a via Croce Bianca. In 15 giorni è stimata la durata complessiva dell'intervento.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sconcerto a Monteforte d'Alpone per l'improvvisa scomparsa di Patrizia Spezzi, 59 anni. La donna è morta sottomarina in spiaggia, stroncata da un infarto. Silvia Beltrami.
5: Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi dei bagnini prima e dei sanitari del 118 poi. Patrizia Spezzi aveva 59 anni, è morta a Sottomarina dove era in vacanza con il marito Raffaele Comerlato. La donna era molto conosciuta e stimata nella zona di Soave di Monteforte d'Alpone dove viveva per il suo impegno nel sociale. La piangono gli alpini, la Proloco, la piange il mondo del volontariato che sui social sta ricordando quanta allegria e quanta energia era in grado di trasmettere a tutti. Soggiornava al camping Grande Italia, il malore in spiaggia, i sintomi, quelli riconducibili a un infarto, l'allarme dato dal marito, l'arrivo dei bagnini che le hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno anche utilizzato il defibrillatore nel tentativo di rianimarla e stabilizzarla. Poi la corsa dell'ambulanza all'ospedale di Sottomarina, dove però è morta poco dopo. Sulla sua pagina Facebook due foto dell'alba di Sottomarina scattate e postate due giorni fa, poche ore prima della sua morte.
4: E c'erano anche dei veronesi sullo yacht andato in fiamme nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Jesolo. Salve le 10 persone a bordo, in servizio.
6: Sono le 19:20 di domenica, lo sguardo dei bagnanti dal Lido fino a Carule viene attirato da una densa colonna di fumo nero che arriva dal mare. L'incendio è scoppiato a un centinaio di metri dal bagnasciuga con lo zoom dei telefonini. Si vedono chiaramente le lingue di fuoco che avvolgono lo yacht di 18 metri. Scatta l'allarme. A bordo ci sono 11 persone, oltre al capitano, il manager trevigiano Giorgio Viezzer, proprietario della barca, sua moglie e la figlia, un altro imprenditore trevigiano, sono di Conegliano e di Asolo, e amici veronesi e vicentini. 11 persone soccorse prima da un'imbarcazione di passaggio, poi dall'unità di diporto della Guardia Costiera. Loro sono salvi. Parte l'intervento dei vigili del fuoco dall'alto, dal mare, con i sommozzatori. In campo anche il volpe della Guardia di Finanza. L'elicottero Drago sgancia acqua prelevata direttamente dal mare, lanci su lanci, uno dietro l'altro, ma il fuoco oramai ha danneggiato, consumato la vetroresina e lo scafo, lo yacht affonda. Comandanti e occupanti ascoltati fino a tarda sera parlano di un possibile cortocircuito. Intanto l'emergenza dal fuoco passa all'acqua nel serbatoio del relitto. C'è il carburante, c'è il rischio sversamento in mare. Arriva una chiatta privata con panne galleggianti per contenere la perdita mentre il sindaco Christopher De Zotti interpella l'ARPA per i monitoraggi sulla qualità dell'aria. I campioni sono in fase di analisi ma dei primi riscontri non ci sono criticità.
4: All'regista franco-irlandese Alexander Murphy la Lessigna d'Oro, il massimo riconoscimento in assoluto del Film Festival della Lessigna, alla 32esima edizione della rassegna cinematografica internazionale dedicata a vita, storie e tradizioni in montagna, trionfa il film Goodbye Sisters. È stato scelto tra i 22 film in concorso tra le 83 opere presentate quest'anno, provenienti da 43 paesi e presentate in 10 giorni di proiezioni, dal 21 al 30 agosto sul grande schermo del Teatro Vittoria di Bosco Chiesa Nuova. Il direttore artistico del festival, Alessandro Anderloni.
7: È significativo che il primo premio, la Lessigna d'Oro di questa edizione, voli in Nepal, quasi un omaggio a questo popolo che sta soffrendo, alla tenacia di questo popolo. Alexandre Murphy ci ha raccontato una storia di grande tenerezza, quattro sorelle che si riuniscono con gli anziani genitori. Una di loro che intraprenderà un viaggio che la porta lontano dalla sua terra. È un po' un tema ricorrente nel festival, andare o restare. Abbiamo fatto il giro del mondo una, due, tre volte, raccontando i cinque continenti, raccontando storie di uomini e di donne, storie materne di animali con i loro cuccioli, come il meraviglioso Frost Without Ice, un snow che vince il premio per il film, che parlano di tematiche ambientali. Abbiamo raccontato la musica in Sardegna, il premio Montagne Italiane, con la musica di Giancarlo Marrale. Abbiamo aperto finestre sul mondo e generato riflessioni, dibattito.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: la musica di Radio Verona, Tina Turner con Open Arms. È lunedì 31 di agosto, io sono Matteo Sambugaro, fino alle 19 stiamo insieme. 3, 2, 1, partiamo dopo questo grande classicone e iniziamo le due ore insieme.
1: Radio Verona, la tua musica.
0: Eccoci qua, ben trovati, saluto anche Desi che mi ha preceduto, fino alle 19 stiamo insieme, la musica protagonista, voi ovviamente, però con i vostri messaggi. Lo ricordiamo, il nostro contatto 335 60 11 610, io sono Matteo Sambugaro e fra poco andiamo indietro nel tempo al 31 di agosto di un po' di anni fa, giusto per scoprire magari qualcosa di nuovo da condividere insieme. State con noi, arrivano anche loro i Teat con 5 Seconds of Summer.
2: Radio Verona, via libera.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: Le 17 e 20 minuti quasi che stanno per scoccare. Sapete cosa facciamo? Andiamo indietro nel tempo. Andiamo ad esempio al 31 di agosto di un po' di anni fa, nel 1997. Sono passati 29 anni da quando scompariva Lady Di in un incidente usciti dall'hotel Ritz di Parigi, in Place Vendôme. Diana Spencer, ormai separata dal principe Carlo d'Inghilterra in compagnia del nuovo compagno Dodi Al-Fayed, veniva a mancare in quel tragico incidente del 31 agosto 97. Sono passati quasi 30 anni, incredibile. Sei giorni dopo, il 6 settembre, a Londra si svolgono i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a un fiume di tantissime persone, a circa 3 milioni di persone poi collegate. Un evento senza precedenti, trasmesso alle TV di tutto il mondo, nel corso del quale Elton John esegue una versione modificata della celebre Candle in the Wind. Insomma, neanche la morte riesce a offuscare quindi il mito di Lady Di, la principessa amata dalla gente, è impegnata in numerose attività solidali, in primis per i malati di AIDS. E proprio ieri, tra l'altro, a proposito, stavo ascoltando un podcast dedicato in cui qualcuno la, come dire, classificava come una sorta di pioniere dell'influencer, dei creator contemporanei. Insomma, lei è stata veramente un simbolo, diciamo così, sociale, ma anche per la moda poi di quei tempi, di quegli anni 90, di quella seconda metà degli anni 90. 335 60 11 610, fra poco ritorniamo indietro nel tempo per ricordare un po' di cose accadute proprio oggi, anche con i vostri messaggi. Intanto break, fra poco DJ Jed e Vladi con Colpa del Sole. State con noi.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in basso al quarto.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Per scoccare, è lunedì 31 di agosto, ultimo giorno di questo mese che in qualche modo potrebbe dire l'estate sta finendo, poi uno guarda fuori le temperature, guarda un attimo anche che giornata è stata ieri e oggi e dici vabbè, ma dove, l'estate sta continuando invece, non è più come qualche anno fa o qualche decennio fa in cui no, con la fine di agosto, l'inizio di settembre, domani, come dire, arrivava pian pianino una temperatura diversa, arrivava di tra virgolette anche un mood diverso. Invece ora con questo caldo, tra l'altro così parlando tra amici, colleghi, conoscenti, emerge un fattore: il caldo fa male alla produttività lavorativa, nel senso che non, si avrebbe voglia, come dire, di tornarsene probabilmente in vacanza un'altra volta. Di questo ne parliamo fra poco, intanto così ricordando cose accadute il 31 agosto, ricordavamo la scomparsa 29 anni fa di Lady Di, però ecco, mi piaceva ricordare poi la 1888 rinvenuta la prima vittima di Jack lo Squartatore 138 anni fa in notte fonda a Wishpell, quartiere popolare nella periferia orientale di Londra. Alle 3.45 lungo Books Row, Charles Cross e Robert Paul fanno una macabra scoperta e da qui, come dire, parte un po' tutta la storia di questo Jack lo Squartatore, che poi insomma è divenuta anche letteratura, film, chi più ne ha più ne metta. Nel 1870 nasceva Maria Montessori in provincia di Ancona, Chiaravalle, è stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medico, filosofa, volontaria. Insomma, il metodo montessoriano poi sopravvive ed è presente anche in diverse scuole elementari, anche elementari, no aspetta, perché io sono rimasto con la vecchia denominazione, vabbè, comunque scuole primarie poi anche della nostra città. Auguri, compie 74 anni Enzo Iacchetti. Ricordiamo anche invece ne compie 77, classe 1949, Richard Gere, insomma uno dei grandi protagonisti poi dell'Hollywood anni 90, inizio anni 2000. 17:31, non perdo altro tempo, l'informazione quella dall'Italia del Mondo, a seguire Top Record Compilation 90, arriviamo poi ovviamente anche con i vostri messaggi, state con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata da oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta, e non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, anche l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. Tragedia familiare a Pietralata, dove madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa nel quartiere romano. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda. È salita a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Stangata d'autunno sulle tasche degli italiani nelle stime di Codacons, che prospetta più 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella energetica. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Eccoci qua su Radio Verona, buona serata ancora a tutti voi. 335 60 11 610, fatemi salutare il Pier all'ascolto. Buona serata di padel, carissimo. Un abbraccio poi lo mando anche a Nicole, invece, che si ascolta dal lavoro, ne avrà fino alle 19, quindi insomma tieni duro, tieni botta. E c'è il rientro poi per Emanuela. Emanuela, ciao Manu, eccola qua, ben rientrata, 31 di agosto, dopo 3 settimane di ferie addirittura. Incredibile, brava, brava, dai, te la sei goduta. Adesso immagino che per chi è rientrata oggi non sia semplicissimo, però dai, insomma, arriva quel momento per tutti, prima o poi. Buon rientro. Intanto, a proposito di rientro dalle ferie, aumentano anche le richieste di aiuto psicologico. Fra poco ve ne parlo, andiamo a parlare di uno studio, di una ricerca che è andata a vedere un attimino anche questo aspetto. Così. Intanto Backstreet Boys,

Ho salutato Manu, Emanuela, che è rientrato dopo 3 settimane di ferie, e automaticamente il collegamento, il link, come direbbe qualcuno in inglese, è a questa notizia, a questa ricerca che ci porta, come dire, a parlare anche di un tema, ovvero del supporto psicologico di rientro dalle ferie, tornare dalle vacanze, riprendere infatti i normali ritmi di vita quotidiana, di lavoro, e la routine può essere anche, come dire, traumatico. E può esserci bisogno di un consulto psicologico, non solo per il lavoro, ma anche per le relazioni familiari e il cambiamento di vita. Secondo il 70% dei terapeuti, settembre è un momento complicato, anche se l'ansia da ufficio si risolve più velocemente, e secondo il 65.6 viene raggiunto un nuovo equilibrio in tempi abbastanza rapidi. La società che offre servizi psicologici, in questo caso online, Uno Bravo, con una rete di 9.500 professionisti, ha rilevato che a settembre la domanda di consulenza cresce, anche se dopo 3 sedute un cliente su 3 abbandona. La maggior parte dei temi che si portano in analisi sarebbero 3, per il 31% le problematiche familiari emerse, forse perché troppo a stretto contatto durante le ferie, il cambio di ritmo, e terzo posto invece il lavoro. Inoltre le ferie spesso non coincidono con l'interruzione della terapia, che può continuare online, e oltre il 35.5 chiede di proseguirle anche ad agosto. Più di un paziente su 2 chiede di mantenere una continuità nelle sue sedute terapeutiche. Sarebbero il 92% degli psicologi a segnalare che le interruzioni riguarderebbero solo una minima parte dei pazienti. Insomma, fatto sta che comunque da questa analisi, da questa ricerca di Uno Bravo, emerge che settembre è un mese, come dire, abbastanza importante ed impattante per quanto riguarda le richieste, anche se poi magari la maggior parte, soprattutto dei novizi, delle novizie, come dire, che si affacciano a questo servizio, lasciano dopo circa 2-3 sedute. Ecco, avete avuto anche voi questa sensazione di avere, come dire, bisogno di un supporto psicologico per il rientro? Se sì, fatecelo sapere, totale anonimato. 335 60 11 610. Ariana Grande con Petal, 17:52.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: metafisica. Le 18 che stanno per scoccare. L'informazione appunto ora quella da Verona e provincia. Noi ci ritroviamo fra poco per la seconda parte, la seconda ora insieme qui nel Via Libera, il Drive Time di Radio Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Prenderanno il via domani 1 settembre le attività didattiche per il semestre aperto di medicina, odontoiatria e veterinaria. Si dovranno concludere non oltre 10 giorni prima del primo appello d'esame fissato per il 10 dicembre. Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre, il secondo appello l'11 gennaio con pubblicazione dei risultati il 20. Rispetto allo scorso anno quindi è stato allungato il periodo di lezioni e sono state posticipate le date dei due appelli.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura il dramma avvenuto sabato mattina a Sottomarina, dove una veronese di 59 anni, Patrizia Spezie, originaria di Soave, residente a Costa Lunga di Monteforte, è morta dopo essere stata colpita da un malore. Molto conosciuta e impegnata nelle attività del territorio, la donna che soggiornava al camping Grande Italia si trovava nel tratto di spiaggia compreso tra le torrette di salvataggio 3, 4 e 5 quando ha accusato i sintomi riconducibili ad un infarto. Immediato l'intervento degli addetti al salvataggio, i bagnini hanno avviato le manovre di rianimazione praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore nel tentativo di rianimare la turista. Contemporaneamente è scattata la richiesta di intervento al SUAM 118. Sul posto un'ambulanza del vicino ospedale di Sottomarina e il personale sanitario ha proseguito le manovre di soccorso cercando di stabilizzare la donna prima del trasferimento al pronto soccorso. Ogni tentativo tuttavia si è rivelato inutile. Patrizia Spezie è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. E torniamo a parlare della tragedia di Cerea, dove è morto Youssef, il 18enne di Castagnaro, dopo 5 giorni di agonia, dopo essere stato aggredito con una bottigliata da un amico. L'autopsia sarà eseguita probabilmente mercoledì. Silvia Beltrami.
5: Youssef, il ragazzo morto per una bottigliata in testa, poteva essere salvato? Punta a dare una risposta a questo il secondo fascicolo di inchiesta aperto dalla magistratura veronese. Al momento non ci sono indagati e neppure ipotesi di reato, ma nel mirino degli inquirenti ci sono l'ora e mezza nella quale il 18enne ha aspettato in pronto soccorso in codice giallo e la caduta dalla carrozzina. Proprio per fare luce su cosa ha provocato l'emorragia costata la vita al giovane, il sostituto procuratore Stefano Bissaro lunedì mattina conferirà l'incarico ad un medico legale per effettuare l'autopsia, esame che potrebbe essere effettuato già nella stessa giornata. Al momento i fari puntati sul pronto soccorso di Legnago non hanno alleggerito la posizione del 19enne, anche lui italiano di discendenza marocchina, che ha sferrato il colpo con la bottiglia. Rimane in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Su di lui pesano anche le 36 ore di latitanza. A Castagnaro, terra di confine dove prevale l'agricoltura, la comunità marocchina è numerosa, ma la tragedia di Youssef ha colpito l'intero paese.
6: Una famiglia di persone lavoratrici, persone che non hanno mai destato nessun tipo di problema e quindi noi siamo comunque vicini a loro e per qualsiasi cosa ci fosse bisogno il comune è presente e li aiutiamo molto volentieri.
4: La viabilità cittadina si prepara agli ultimi cambiamenti in vista della ripresa delle scuole e della fine delle ferie estive. Attenzione nelle prossime ore ai divieti di transito già attivi in alcune zone. Per chi trasgredisce sono in arrivo multe, come per esempio su Ponte alle Ardi. Il servizio di Giovanni Salvatori.
7: Sanzioni in arrivo per chi la percorrerà, ma solo tra le 7 del mattino e le 6 di sera. Il compromesso raggiunto permetterà infatti di tornare ad attraversare il ponte per uscire dalla città di sera e di notte fino alle ore di punta del traffico cittadino. È la prima di una serie di modifiche che stanno componendo il puzzle della viabilità a ridosso della ripresa delle scuole, fissata per quasi tutti il 10 settembre. Tra queste c'è anche un'altra videocamera che sta per entrare in funzione e permettere di staccare verbali alla polizia locale. Si tratta di quella che verrà posizionata all'altezza dell'orologio all'ingresso di Piazza Bra per multare chi, sempre con mezzi privati non autorizzati, passerà nel tratto di piazza davanti alla Gran Guardia, reso pedonale già da alcuni mesi. Finito il periodo di prova, ora anche qui si farà dunque sul serio, probabilmente a partire dal 9 settembre. Terminati invece i lavori che avevano costretto a chiudere il sottopasso in Viale Piave, riaperto già da fine settimana scorsa, sono invece prossimi a partire, anche in questo caso con il 1 settembre, le limitazioni lungo i due ponti sul canale Camuzzoni, dove non potranno transitare mezzi pesanti superiori alle 44 tonnellate, oltre ai bus urbani che sul ponte all'altezza di Piazzale 25 Aprile potranno passare al massimo due alla volta e solo sulla corsia di destra. Ultimi ritocchi prima del ritorno del grande traffico per le vie della città.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona, meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, domani qualche nube in più, la temperatura massima domani sarà sempre alta, sui 30 gradi, la minima 22.
2: Radio Verona, flashback.

Businessman, alle 18 e 16 minuti, ben trovati, state ascoltando Radio Verona. Parliamo anche di musica, dai, lo facciamo con alcune novità. Sicuramente una delle notizie emerse in questi giorni è quella che, come dire, conferma, vede la presenza dei Måneskin, come direbbe qualcuno per dirli meglio, al Festival di Sanremo 2027, quindi riunione confermata durante la prossima esibizione, che probabilmente fungerà anche da rilancio della band unita e insomma tutto quello che ne consegue, probabilmente con tour, dischi e quant'altro. Vabbè, insomma, saremo a vedere dopo le esperienze diciamo così soliste dei vari componenti, soprattutto di Damiano David e della bassista, insomma vedremo cosa succederà poi prossimamente. 335 60 11 610, intanto io lo ricordo sempre il nostro WhatsApp, Linkin Park con The Emptiest Machine.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passo al quarto.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: James Blunt, le 18:25 minuti. Ecco, tra le foto notizie che mi hanno incuriosito c'è sicuramente questa: per la prima volta Tom Cruise e Anne Hathaway collaboreranno insieme sul grande schermo. In che occasione? Punto di domanda. Beh, per il sequel del film Giorni di Tuono. La notizia è apparsa su più fondi proprio in queste ultime ore, in queste ultime 24 ore, ed è stata confermata anche da un video dei due attori insieme. Insomma, una vera, come dire, chicca questa. Insomma, non si erano mai visti i due insieme. Nel film del 1990 diretto da Tony Scott, il ruolo della protagonista femminile era di Claire Levicki ed era interpretato da Nicole Kidman. Si legge su ASA: Giorni di Tuono fu anche la prima delle tre pellicole che ex marito e moglie girarono assieme. Le altre due sono Cuori Ribelli e Eyes Wide Shut. Il sequel è previsto nelle sale cinematografiche il 2 giugno del 2028. Quindi, come dire, siete avvisati, ok? Boh, Tom Cruise che non ritrova l'ex moglie Nicole Kidman, ma insomma ci sarà lei, Anne Hathaway, l'attrice probabilmente del momento. Le 18:27 che scoccano proprio adesso, in questo preciso momento, e abbiamo Jovanotti, Gabri Ponte con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Sui corpi, ferite di arma da fuoco e i carabinieri, che indagano sulla vicenda, non escludono l'omicidio-suicidio. È morto a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi e, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La stessa misura ha deciso Madrid nei confronti dei viaggiatori italiani. Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani delle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, è quella energetica. Lo sport Serie A, oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate. Radio Verona, estate.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: David Bowie, Tuesday Child, le 18.39, compilation 90.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Allora, e la ritrovate questa notizia, questi aggiornamenti poi anche sull'arena.it, articolo di Laura Perina, collega dell'Arena. Viabilità in città tra telecamere e cantieri, cosa cambierà entro settembre? Dalla Bra a Veronetta entrano in vigore alcune modifiche alla circolazione, mentre diversi cantieri dell'estate riducono il loro impatto o chiudono. Quindi settembre porta con sé sicuramente una nuova fase per la viabilità. Diversi cantieri, dicevamo, chiusi ad esempio per i mezzi pesanti, due ponti sul Camuzzoni. La prima novità riguarda appunto questi due ponti sul Camuzzoni all'altezza della stazione di Porta Nuova. Da domani sarà vietato il transito ai veicoli con massa superiore alle 44 tonnellate sia sul ponte 25 Aprile sia su quello di Città di Nims. Si tratta di una misura precauzionale adottata dal comune dopo le valutazioni statiche preliminari effettuate per conto del consorzio Camuzzoni. Ponte San Francesco poi, sempre da domani, 1 settembre, prenderà il via l'intervento straordinario di manutenzione dei giunti di dilatazione del ponte San Francesco. Il cantiere, previsto fino al 6 settembre, comporterà un restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni senza una chiusura totale del ponte durante il giorno. Asfaltature poi a Veronetta, quindi a Veronetta proseguono le asfaltature. Il programma interessa via 20 settembre, via San Francesco, successivamente via San Paolo. Resta in vigore anche il cantiere di via Santa Maria in Organo, via Santa Chiara e via Redentore nei tratti interessati. Corso Venezia, sul fronte est della città invece sono in corso i sondaggi propedeutici all'estensione del teleriscaldamento in Corso Venezia. Il cantiere si sposterà poi in via Cesari, via Fiumicello e Corso Venezia. Per quanto riguarda la filovia, settembre sarà anche decisivo per il completamento della filovia. Nelle prossime settimane sono attese nuove conclusioni di cantieri per attivare entro il mese alle prime prove della linea. Il lavoro si concentra in particolare sulla sistemazione della pavimentazione di via 20 settembre, via San Paolo fino a piazza Santa Toscana, con asfaltature adeguate. Insomma, sono davvero molti lavori e altri, insomma, compresi poi gli accessi al centro. Sul ponte Aleardi entrerà in funzione la telecamera già installata per controllare la corsia preferenziale riservata al trasporto pubblico. Novità anche in piazza Bra, dove saranno attivati i varchi elettronici a controllo della parte della piazza già sottratta al traffico privato. I dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito appunto del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area. Vabbè, 18.42, c'è la musica, andiamo da loro. Francesco Renga e Necker, al 2020, questa si chiama Dolce Vita, io lo ricordo ancora, 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri.

grande classico che ci porta indietro di oltre 20 anni, ovviamente un po' rivisitato, rifatto quasi ex novo. A proposito invece di musica, tra le uscite, le prossime uscite, ci sarà anche Gianna Nannini, che ha pubblicato il singolo Meraviglioso Errore, scritto in collaborazione con Brunori Sas e Di Martino, quindi insomma una garanzia, come dire, di scrittura importante, come si suol dire. E poi, parlando sempre di musica, visto che un po' di notizie, un po' di curiosità oggi abbiamo voluto darle, oltre ovviamente a quella che è la reunion dei Maneskin, confermata per il Festival di Sanremo 2027, c'è anche lui, Gianni Morandi, che torna in tour, si riparte da Est, questo quindi provincia di Padova, qua vicino, relativamente vicini. Il post del cantante sui social, agosto, dice, volge ormai al termine, con sé in tanti sono pronti alla ripartenza, archiviate le vacanze. Arriva anche il post di Gianni Morandi, oggi si riparte, ha scritto: il nuovo tour comincia da Est, tutto è pronto, manca solo il pubblico, ben 15 date che lo vedranno protagonista in tutto il mese di settembre, quindi come dire, alla grande Gianni, vai, boh, perfetto. 18:49, io lo ricordo sempre, il nostro contatto che è questo, 335 60 11 610. Intanto la musica ci porta anche da Sombra, si chiama così, My Body Isn't Ready. Buona serata, questo è il lunedì di Radio Verona.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Coca-Cola alle 19:01. Buon lunedì ancora, il 31 di agosto. Io vi saluto. Appuntamento domani sempre dalle 17. Fra poco Alessandro De Pietro fuori gioco. Prima l'informazione da Matteo Sambucaro. Una buona serata.
1: Sono le 19:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Sono terminate nella bassa le operazioni di messa in sicurezza e gli interventi di soccorso necessari dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la bassa veronese il 28 agosto. I vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi di soccorso tecnico urgente in 3 giorni, 60 per alberi abbattuti o rami pericolanti, 55 per rimozione di pali elettrici, 65 opere di messa in sicurezza. Le operazioni si sono svolte principalmente nei comuni di Isola della Scala, Bovolone, Cerenza, Pressana, Sanguinetto e nelle zone limitrofe. Oltre 240 i vigili del fuoco impegnati sul territorio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura il dramma avvenuto sabato mattina a Sottomarina, dove una veronese di 59 anni, Patrizia Spezie, originaria di Soave, residente a Costa Lunga di Monteforte, è morta dopo essere stata colpita da un malore. Molto conosciuta e impegnata nelle attività del territorio, la donna che soggiornava al camping Grande Italia si trovava nel tratto di spiaggia compreso tra le torrette di salvataggio 3, 4 e 5 quando ha accusato i sintomi riconducibili ad un infarto. Immediato l'intervento degli addetti al salvataggio, i bagnini hanno avviato le manovre di rianimazione praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore nel tentativo di rianimare la turista. Contemporaneamente è scattata la richiesta di intervento al SUAM 118. Sul posto un'ambulanza del vicino ospedale di Sottomarina e il personale sanitario ha proseguito le manovre di soccorso cercando di stabilizzare la donna prima del trasferimento al pronto soccorso. Ogni tentativo tuttavia si è rivelato inutile. Patrizia Spezie è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. E torniamo a parlare della tragedia di Cerea, dove è morto Youssef, il 18enne di Castagnaro, dopo 5 giorni di agonia, dopo essere stato aggredito con una bottigliata da un amico. L'autopsia sarà eseguita probabilmente mercoledì. Silvia Beltrami.
5: Avrà un valore diretto di prova l'autopsia sul corpo di Youssef El Aissawi, il giovane morto giovedì dopo una bottigliata inferta da un coetaneo durante una lite a Cerea. Il difensore del 19enne di origine marocchina in carcere, indagato con l'accusa di omicidio intenzionale, ha infatti chiesto l'incidente probatorio. La tragedia la notte tra il 22 e il 23 agosto nel parcheggio di via Mantova a Cerea, al culmine di un diverbio per futili motivi. Youssef è colpito violentemente al volto con una bottiglia di vetro, la caduta a terra, peso morto, il trauma cranico, la corsa al pronto soccorso di Legnago dove è stato accolto in codice giallo. L'individuazione dell'aggressore, che dopo essersi in un primo momento dileguato a piedi, è stato individuato grazie alle testimonianze raccolte e alle analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, e si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri. Accertamenti urgenti sul corpo di Youssef anche per stabilire la causa esatta della sua morte. La bottigliata ha creato certo l'evento morte, ma la difesa vuole sapere se il decorso tragico poteva essere interrotto da un accertamento immediato. Mentre Youssef è stato tenuto in carrozzina con un trauma cranico in corso e un'emorragia cerebrale, da dove è poi caduto deceduto una quarantina di minuti prima di essere trasferito d'urgenza in terapia intensiva in Borgo Trento. L'autopsia mercoledì potrebbe raccontare la verità. Intanto i genitori di Youssef hanno deciso che il loro ragazzo sarà sepolto in Marocco.
4: La viabilità cittadina si prepara agli ultimi cambiamenti in vista della ripresa delle scuole e della fine delle ferie estive. Attenzione nelle prossime ore ai divieti di transito già attivi in alcune zone. Per chi trasgredisce sono in arrivo multe, come per esempio su Ponte alle Ardi. Il servizio di Giovanni Salvatori.
6: Sanzioni in arrivo per chi la percorrerà, ma solo tra le 7 del mattino e le 6 di sera. Il compromesso raggiunto permetterà infatti di tornare ad attraversare il ponte per uscire dalla città di sera e di notte fino alle ore di punta del traffico cittadino. È la prima di una serie di modifiche che stanno componendo il puzzle della viabilità a ridosso della ripresa delle scuole, fissata per quasi tutti il 10 settembre. Tra queste c'è anche un'altra videocamera che sta per entrare in funzione e permettere di staccare verbali alla polizia locale. Si tratta di quella che verrà posizionata all'altezza dell'orologio all'ingresso di Piazza Bra per multare chi, sempre con mezzi privati non autorizzati, passerà nel tratto di piazza davanti alla Gran Guardia, reso pedonale già da alcuni mesi. Finito il periodo di prova, ora anche qui si farà dunque sul serio, probabilmente a partire dal 9 settembre. Terminati invece i lavori che avevano costretto a chiudere il sottopasso in Viale Piave, riaperto già da fine settimana scorsa. Sono invece prossimi a partire, anche in questo caso con il 1 settembre, le limitazioni lungo i due ponti sul canale Camuzzoni, dove non potranno transitare mezzi pesanti superiori alle 44 tonnellate, oltre ai bus urbani che sul ponte all'altezza di Piazzale 25 Aprile potranno passare al massimo due alla volta e solo sulla corsia di destra. Ultimi ritocchi prima del ritorno del grande traffico per le vie della città.
4: E a settembre riparte anche la corsa per la filovia con i mezzi che dovrebbero iniziare le prove lungo la prima linea entro la fine del mese. Al microfono di Giovanni Salvatori, il presidente di MT3, Giuseppe Mazza.
7: Presidente, arriva settembre, un punto sulla situazione dei cantieri per quanto riguarda la filovia. Intanto si avvicina il momento della prova vera e propria, che cosa manca?
8: La linea ibrida, e cioè quella che dalla Genovesa arriva via stazione allo stadio e quella che da Borgo Roma arriva in stazione, i lavori sono completati. Stiamo procedendo con la elettrificazione della linea. Questa procedura è una procedura un po' particolare perché c'è la necessità di chiamare tutti gli enti, quindi parliamo di Vigili del Fuoco, AMIA e tutti quelli che devono intervenire all'interno di questo canale filoviario, per comunicare loro che ci sarà tensione su questi cavi. Questa procedura dovrebbe avere fine, diciamo, verso la metà del mese di settembre, fine mese di settembre, e quindi da quella data possiamo far cominciare a passare la filovia all'interno di queste zone.
4: Oltre 20 spettatori, 7 rassegne e 6 mesi di programmazione. Dal 27 ottobre al 30 aprile il Teatro Ristori presenta la nuova stagione artistica e un cartellone che unisce grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale, ritorni attesi e nuove progettualità con una proposta trasversale per linguaggi pubblici. Il direttore artistico Alberto Martini.
9: Vorrei citare The Wall, che è uno spettacolo di danza, di recitazione, di immagini, di video e quindi è uno spettacolo a 360 gradi, ma poi lo stesso spettacolo su Giorgio Gaber con Neri Marco Re, un modo per ricordare un grandissimo artista come Giorgio Gaber che si è impegnato anche da un punto di vista sociale, e poi soprattutto uno spettacolo anche qui con musica, ci saranno 4 pianoforti sul palcoscenico e la recitazione.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, domani qualche nube in più, la temperatura massima domani sarà sempre alta sui 30 gradi, la minima 22.
2: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Buonasera, buonasera a voi tutti, Alessandro De Pietro. Poco più di 24 ore alla fine del mercato, Verona che ha già fatto tanto, che sta facendo tanto, accordo di massima con il Como per Mazzitelli, l'ultima stagione al Cagliari, la sorpresa fra virgolette, l'inserimento forte del Verona per Felici, sempre lui di proprietà del Cagliari, reduce c'è un infortunio ad un crociato, non ha giocato l'ultima, ha giocato poco nella prima partita, ci andremo fra poco a Cagliari, esterno di sinistra, lui che ha fatto tanto male al Verona in quella rimonta da 0-2 a 2-2 con il suo Cagliari, proprio partendo dalla sinistra, mettendo in grande difficoltà Ciam all'inizio della passata stagione, con Belgali che ormai è a Torino, 7 milioni al Verona più 3 anni di contratto al giocatore, risoluzione consensuale con Cruz e con altre questioni poi al vaglio di Sogliano che sta per cedere anche in Championship a Lincoln City vicino Nottingham, dove vive il nostro Maurizio, storico, affezionato, tifoso dell'Hellas e ascoltatore di Fuori Gioco a Lincoln City nella Championship inglese. Ha vinto 1-0 la primavera, 1-0 con la Fiorentina al Viola Park con l'autogol di Azzeni sul velenoso calcio d'angolo di Pece, una bella partita della primavera, fra poco vi racconteremo tutto. 335 6011 610 gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Tutto ruota attorno a Cagliari, dove è arrivato anche Gagliardini, giusto? Chiedo a Sergio Cadeddu, storico giornalista di Cagliari, al di là del saper tutto di mercato. Sergio, buonasera, ciao.
14: Ciao Alessandro, ben trovati tutti gli ascoltatori.
13: Anche amico di Fuori Gioco, devo dire, ormai da...
14: ci sentiamo spesso, è sempre un piacere.
13: Ormai sei con noi. Allora, Gagliardini è arrivato, però quello è il meno. Nel senso, spiegami di Felici, spiegami di Mazzitelli, della stagione che ha fatto Mazzitelli l'anno scorso a Cagliari, di proprietà del Como, perché poi, insomma, il Cagliari l'ho usato parzialmente, soprattutto di Felici, no? Che è uno che va veloce, l'abbiamo visto noi con la Feral Pisalò, bella presa da parte del Cagliari, spiegami tutto quanto.
14: Allora sì, diciamo che il Verona sta pescando parecchio dal Cagliari in senso lato, perché contiamo anche Zappa nel novero, quindi sta facendo acquisti secondo me di spessore, cioè sono indice di un mercato fatto con ambizione vera. Mazzitelli è un giocatore di esperienza, molto logico nel centrocampo, l'anno scorso ha anche segnato qualche gol pesante, uno alla Juventus. Non ha trovato troppo spazio sul fine di stagione, perché non tanto per motivi tecnici, per scelte di Pisacane, quanto per un'impostazione societaria, visto che ormai era tramontata l'ipotesi del riscatto, semplicemente perché il riscatto era a una cifra anche abbastanza raggiungibile, diciamo congrua, però non si è trovato quell'accordo col giocatore per andare avanti con un ingaggio che sarebbe stato ovviamente inferiore a quello che percepiva a Como. Evidentemente ora ha deciso di lanciarsi in un'altra avventura, ben venga per il Verona, perché è un acquisto, diciamo, di un usato garantito, ecco, se mi passi il termine. Sì, per quanto riguarda Felici è una sorpresa qui a Cagliari, perché fino a 48 ore fa non si parlava assolutamente della possibilità di cedere Felici. Evidentemente però gli ultimi arrivi di mercato, che a Cagliari stanno frequentissimi in questi giorni, hanno convinto Pisacane che Felici, visto anche l'infortunio dell'anno scorso, poteva andare a fare un anno altrove per insomma dimostrare quello che vale e anche magari recuperare una condizione di lungo periodo che poi possa tornare utile, fermo restando che, così come per Zappa, mi risulta almeno che nelle volontà dei due direttori sportivi ci sia di includere l'opzione di obbligo di riscatto in caso di promozione,
13: sì,
14: del Verona.
13: Sì, così.
14: Quindi sono colpi anche in prospettiva, insomma, incrociando le dita da parte vostra.
13: No, Felici, penso a Felici in questo momento, nel senso che uno che veramente può, fra l'altro, detto fra noi, lo dico per chi ci ascolta, magari interessa meno. Sergio, Felici a sinistra sposterebbe Livramento sulla destra, abbiamo capito che è la zona di destra, quella di di liberamento, non quella di sinistra, dove spesso partito deve stare a destra e chiaramente Felici partire dalla sinistra, giusto? Mi pare che sia quella la sua mattonella, fermo restando di questa esatto. velocità poco calcolabile, perché anche in Serie C alla Feralpi insomma andava il doppio degli altri, ma ci andava spesso anche in Serie A, senza voler pontificare i meriti di Felice, ma mi pare, insomma, credo che stia bene dopo l'infortunio, se non so come sì, a che punto
14: ha recuperato pienamente, è un giocatore che ha nell'imprevedibilità la sua arma migliore, perché è velocissimo, ha un passo veramente interessante, un ottimo controllo di palla in velocità, e questo gli permette di essere un po' funambolico sulla fascia. Il classico giocatore che punta l'uomo, lo salta e entra a mettere scompiglio dal lato corto dell'area. Non segna tantissimo, però fa segnare molto di più. È un giocatore che qui ha fatto veramente una bella impressione.
13: Fa anche ammonire tanto, se ne
14: esatto,
13: dire.
14: Esatto.
13: Giusto, vero.
14: Qui da noi diciamo, è arrivato quando in squadra c'era Luvumbo, che ricorderai, l'angolano velocissimo.
13: Visto in primavera, ancora in primavera. Sì, sì.
14: Esatto, però dalla tecnica veramente irrivedibile. E quando è arrivato Felice abbiamo detto che questo è un Luvumbo che ce l'ha fatta. Perché non ha soltanto la velocità, ma sa anche cosa fare col pallone.
13: Di poco, ma ce l'ha fatta. Sì, sì, davvero. È vero. Che chiaramente sì. Felice esclude una punta, dice questo amico. Per l'attaccante che lo si vada davvero all'ultimo giorno di mercato, quindi a domani, come da prassi, no? Sergio, sembrano quasi copioni scritti, no? Che ne abbiamo viste tante, no? Tu sai già fondamentalmente quello che, non dico quello che succederà, quanto decisioni di questo o quel giocatore, però di fatto è anche un po' monotono il mercato, un film ormai piuttosto visto, dai.
14: Poi c'è soprattutto sugli attaccanti, sì. A inizio sono merce preziosa, quindi a inizio figurati. Mercato andare a prenderli costa tanti soldi, invece se aspetti l'ultimo giorno magari trovi quello che non ha trovato la collocazione, che deve recuperare un po' di condizione, e magari riesci a portarti a casa un attaccante capace di far gol a cifre non esorbitanti.
13: Giovanni dice addirittura Pavoletti, io prenderei Pavoletti, che fine ha fatto Pavoletti?
14: Pavo di crociati ne ha fatti due ed è pesante fisicamente, quindi sono problemi che con l'età si fanno sentire, non è giovane lui a giugno ha smesso, diciamo, ha detto basta col calcio giocato, ci vorrebbe veramente una magia per fargli cambiare idea, ma ai figli qui a Cagliari per adesso è qui,
13: giusto così, ne ha prese e ne ha date tante di botte, quindi può essere contento. Borrelli ti chiede questo amico, mezzo Cagliari vuole adesso anche Borrelli non si muove, non ha giocato anche ieri con l'Inter, si è fatto anche bene, no?
14: Borrelli ha giocato anche ieri e non si muove, salvo che, vale questo anche per i Cagliari, domani non arrivi l'attaccante Antianotto che in carriera ha segnato anche 15 gol. E allora in quel caso scombini un po' tutto e si può muovere anche Borrelli.
13: Arriva Harry Kane, è chiaro che Borrelli lo cede. Tante volte si dice cedo quello, ma sì, ma se te ne arriva uno più forte lo puoi cedere come vuoi, no? Giusto?
14: Sì, sì, sì. Per quanto riguarda Borrelli, poi Borrelli è diciamo il discorso contrario di Felici, non ha una tecnica sopraffina, è un centravanti di tanto tempo fa come impostazione, gioca molto spalle alla porta, è imponente fisicamente, sa usare bene il corpo, fa salire la squadra, segna il giusto, mi sento di dire, non tantissimo, però i suoi golletti li fa, ed è un onestissimo lavoratore, perché poi quel tipo di centravanti proletario.
13: Sì, sì, quelli che ti piacciono, sai, quello vorresti sempre avere dalla tua parte, ecco, mettiamola così. Gaetano, caro, non te la cavi con Felici, con Mazzitelli, con Borrelli, con Pavoletti, dice, ma a Cagliari interessa Suslo, mi interessava forse, non so se interessa ancora. Serve Suslov al Cagliari, un giocatore da tre quarti, una mezzala d'adrenalina?
14: In realtà poteva interessare a inizio mercato, però il Cagliari ormai ha centrato tanti arrivi, e lì sulla tre quarti ci sono Maldini e

0: andare a vedere Oyegho, che lì dovrebbe finire. Oyegho, che Sergio, ti chiedo di parametrare la rosa del Cagliari che andò in Serie A col gol di Pavoletti sul cross di Zappa. Ho capito che Zappa sarà nella storia del Cagliari anche per il cross, poi no? Quello malefico per Pavoletti, contro il nostro Lia Caprile, no?
1: Che era portiere, è anche nostro, perché poi
0: che adesso è vostro, quindi insomma, il cerchio si chiude velocemente. E quanto insomma il tifoso del Cagliari, non dico che rimpianga Zappa, ma quello che ha dato Zappa al Cagliari, mi pare tanto al di là dei 6 anni.
1: Tanto sì, non parliamo di Roberto Carlos, è un giocatore che si è costruito molto, che ha una tecnica di base più che sufficiente, ha un buon passo e in questi anni gli ho visto crescere una maturità tattica, per cui può giocare a 3, a 4, può andare a sostituire il quinto a centrocampo e stare un po' più alto, citavi tu il cross promozione. È un giocatore che soprattutto si impegna tanto, dà tanto ed è molto onesto anche nei rapporti personali, è proprio un bravo ragazzo. E questo spesso e volentieri cambia gli equilibri, perché parlavo prima di Esposito, quando hai a che fare con giocatori problematici non è solo il campo poi a guidare le scelte. Zappa invece è sempre stato un signor giocatore, sia in campo che poi quando è dovuto entrare nelle rotazioni e ha fatto gruppo con gli altri, quindi mi sento di augurargli il meglio e credo che sia un bel colpo che gli darò.
0: Curiosità, l'ultima poi ti lascio andare, anche se questo amico dice: Andrea, sto tornando dalla Sardegna e non ho ancora seguito nulla del calcio americano, ma non ti dico nulla, nel senso torna dalle vacanze, dopo ti puoi ripetere velocemente le trattative, mi sembra di aver sentito felice, vabbè, dopo ti dico. Andrea, in questo momento è chiaro, no, che c'è un mercato che sta finendo, ci sono tante questioni ancora sul piatto. La domanda è così, di parametrarmi quella rosa del Cagliari che è salita in Serie A poi con questa, insomma, perché poi tu sai quelli che sono i canoni base, no, per poter andare in Serie A. Quel Cagliari aveva tanta ambizione, come potrebbe avere, come ha certamente questo Verona. Le basi di quel Cagliari quali furono? Così cerchiamo anche di capire, no, quello che serve veramente anche il Verona di adesso.
1: Sì, diciamo che come valore tecnico complessivo la rosa del Verona quest'anno credo che non abbia da invidiare a quella del Cagliari di quell'annata, penso che siamo sullo stesso livello. L'anno della promozione è quello che cambiò completamente tutto con l'arrivo di Ranieri, perché poi ha portato una competenza, una carica e quel fattore C che ha sempre avuto in carriera, almeno che a Cagliari, che gli diamo come una benedizione, perché Cagliari prima che arrivasse Ranieri andava verso la C, era a destra in classifica con Di Verani, quindi la qualità della rosa, così come quel Cagliari, anche di questo Verona, è da promozione, però non devi sbagliare, devi trovare l'alchimia giusta.
0: L'ultimissima ti faccio velocemente, Sergio. Gagliardini è un po' un sostituto low cost rispetto a Mazzitelli, più o meno, può essere così?
1: Sì, diciamo di sì. Poi è uno di quegli arrivi che piacciono tanto al Cagliari, ne abbiamo visti tantissimi negli ultimi 10 anni, cioè giocatori che hanno avuto un trascorso molto importante, valutazioni molto importanti, arrivano a un punto della carriera in cui vuoi per età, vuoi per infortuni, vuoi per scelte sbagliate, si trovano con un cartellino del prezzo ribassato rispetto a quello di un tempo, e allora magari vedi se scappa la possibilità di fargli trovare un ambiente dove tornare a rivedere quei livelli, e hai fatto una doppia vittoria. Le classiche scommesse di Giulini.
0: E la Sardegna poi ti rigenera, non soltanto perché c'è stato in vacanza. Dai, grazie Sergio, beato te che ci vivi in Sardegna. Un abbraccio, ci sentiamo presto.
1: Grazie a te e un saluto a tutti.
0: Grazie. Sergio Cadeddu, storico giornalista di Cagliari, tutto sul mercato, fascia e poi ancora in diretta.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi.

0: Testo mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Ecco, questa è la questione del Verona. Se arrivasse una prima punta partirebbe anche Sarra, anche se poi Sarra è elemento complesso da muovere, l'abbiamo detto tante volte, un riscatto anche del Verona a 4 milioni e mezzo, preso dal Lione, insomma con un certo background, anche se è un background che non ha mai veramente fatto pesare all'Hellas, al di là poi di qualche buona partita anche in questa Serie B. Tante volte non calcoliamo che il Verona adesso è in B, quindi in una categoria diversa, inferiore rispetto alla Serie A. Ci sta che Sarra possa così primeggiare o brillare, fra virgolette, più di quanto non abbia mai fatto in A. L'amico, sto tornando dalla Sardegna, non ho seguito più nulla del calciomercato di casa nostra. Allora, per Felici c'è questa opportunità concreta da parte del Verona, così come per Mazzitelli. Mazzitelli è di proprietà del Como, c'è questa trattativa avanzata fra il Verona e il Como per Mazzitelli, che farebbe un po' il paio con le Borgne. Francamente, insomma, ditemi voi quanti avevano avanzato qualche dubbio sui due di metà campo. Francamente io sì. Castanossa è un adeguato lì da regista, non ha giocato la seconda, poi per carità con i due di centrocampo sono due centrocampisti totali, è anche vero che uno che ragioni ci vuole, insomma è chiaro che Mazzitelli porta con sé esperienza, mestiere, capacità anche, no? Di leggere le partite e tutto il resto. Il regista classico, no? Quello che era assicurante almeno come una prima punta da tanti gol. Tutti contenti sui social per la partenza di Belgali, che ne ha prese di tutti i colori. Meglio così che siano andati via i mercenari. Francamente se ne dicono sempre tante. Se ne sono dette tante ad Ilic, che è andato via per un sacco di soldi. Non mi pare che adesso Ilic stia giocando nel Barcellona. Se ne dicono tante a Belgali, perché per tanti si sarebbe un po' nascosto dopo la Coppa d'Africa, l'infortunio e tutto il resto. Ognuno fa i propri interessi, chi è magari un po' più elegante, chi meno. Non ha almeno portato certificati medici Belgali, certificati ad attestare stati d'ansia, depressioni. Non si è mai, credo, veramente ammutinato come ha fatto Ken Belgali. Insomma, viviamo in un periodo strano anche con dei calciatori, magari soprattutto dei calciatori, ma insomma senza mitizzare i calciatori, che poi sono persone come tanti altri, però è così. Quindi ci sta la furia del tifoso nei confronti di Belgali, ma anche no. Ricordo ancora tutti i tifosi che si arrabbiarono, si incazzarono pesantemente con Jorginho, perché ad una trasmissione in cui c'era praticamente mezzo Napoli, lui disse, non disse nulla sul Verona, non gli fu fatta neanche una domanda sul Verona, ovviamente lui non fece un passo indietro ricordando il Verona, tutti quanti a dire che Jorginho non aveva detto nulla sul Verona. Francamente questo andare a prendersi le dichiarazioni soltanto per arpionare messaggi sui social mi sembra un po' così, mi sembra sbagliato, senza un po' qualcuno lo fa anche fra chi fa questo mestiere, francamente nulla toglie, secondo me nulla aggiunge che il giocatore che se ne va saluti o non saluti, che scriva su Instagram o non scriva su Instagram, che ripeto, Belgalia ha avuto una stagione, c'erano state più stagioni nella stagione di Belgali, chiaro che dalla Coppa d'Africa in poi non l'hai più visto, chiaro che il Verona da lì in poi non c'è più stato, francamente ognuno per la sua strada, non credo che sia questa la questione, nulla toglie, nulla aggiunge il virgolettato di Belgali, se lo farà non lo farà su Instagram, anche perché poi sono tutti gli stessi, e nulla toglie, nulla aggiunge a Belgali il fatto che lo si commenti, gli se ne dicono di tutti i colori nelle prossime ore. Ciao Alessandro, come di esempi che hai già fatto ce ne sono già tanti, ma ricordiamo Lovato, appena incontrato, 11 milioni alla Dea, chi li pagherebbe più? Le bandiere non ci sono più, cosa apprezzo di questo mercato che abbiamo pescato di più in Italia, da chi parla già italiano? Questo è Giuliano. Chiaro che Lovato è stata una super plusvalenza, devo dire forse una delle migliori, calcolando anche il valore francamente relativo di Lovato, che all'epoca però andava così, dava fortissimo come Kumbulla, come tanti altri. Sui difensori devo dire, a parte Rachmani che era già però un difensore di un certo profilo, il Verona ci ha sempre visto piuttosto bene. News nazionali, torniamo fra poco, seconda parte di Fuori Gioco.
7: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
9: Buonasera dalla redazione. Cronache d'apertura. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Non si esclude l'omicidio-suicidio. In corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. Restano in carcere due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2.30 all'ipodromo di Schachen sono rimaste ferite 5 persone. Lo sport in chiusura, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
10: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
7: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Ha ragione Gaetano, dice: fra la depressione di Julian Alvarez, banda, desaparecidos, esposito, fuggito, Belgali è stato il meno peggio. Questo è Gaetano. Marco al telefono, ciao Marco.
12: Ciao Alessandro, buonasera ciao, a tutti. Ciao. Ma allora, se veramente, sai, dovessero essere conclusi gli innesti di Mazzitelli e Felici, sarebbero due gran colpi,
8: sottolineo che su Mazzitelli c'è il Palermo, qualcuno dice allora va a Palermo, adesso una volta c'è il Benevento, no? Qualsiasi giocatore, Benevento Verona stava sempre Benevento, il Palermo però deve far uscire un giocatore, probabilmente Giasi, che è lei che te lo spezza, che non ha richieste, non c'è la possibilità che possa uscire Segre, perché ho fatto anche un po' un 2 più 2, prendono Mazzitelli, danno via Segre, magari Segre con un anno di contratto, gliene fai tre al Verona ed è contento lui, sono contenti tutti. Segre non dovrebbe uscire, giocatore centrale per Inzaghi. Chiusa parentesi, dimmi.
12: Allora, è chiaro che noi non abbiamo il potere di acquisto del Palermo. Se il Palermo trova la quadra per far entrare Mazzitelli, Mazzitelli va al Palermo, questo è poco ma sicuro. Però magari no, ma proprio per le motivazioni che dici tu. A me piace molto Felici. Secondo me, io l'ho sempre battezzato come un giocatore da Serie A, perché comunque
8: pensa che Renci stava, l'ho visto tante volte,
12: quando io l'ho visto giocare,
8: però,
12: ma infatti, cioè, quando io ho visto giocare andare via sulle fasi in quel modo lì, anche tanta tecnica sto ragazzo qua, no, sono inesti questi che chiaramente in Serie B difficilmente trovi, okay? Però quelli che sono arrivati secondo me sono ottimi giocatori, perché comunque insomma Zappa sicuramente è un lusso per questa categoria. Mi piace tantissimo il francesino, mamma se bravo quel ragazzo lì, infatti questo passa, sì, passa di qui in scenario, ecco, giustamente presenti, cordiali saluti, ma alla fine quello che conta è cercare di costruire una squadra su prestiti, mica prestiti
8: ormai è tutto usa e getta, dai, non bisogna più fossilizzarsi,
12: sei anni, quando mai, cioè, ma poi
8: ricordate i 5 anni a Viviani, sembrava che fosse arrivato Antognoni, poi mille infortuni, problemi fisici, non esiste. Ha dato Viviani 5 anni di contratto, niente,
12: ma non solo, poi vado ancora più dietro, hai tirato dietro di quelle zappe a partire da Esposito, vabbè
8: quello è il primo.
12: Detto questo, abbiamo, secondo me, l'unica cosa dove probabilmente sarebbe a mio avviso opportuno intervenire, magari sacrificando una di queste pedine, perché comunque a centrocampo adesso, certo, chiaro che se hai il ragazzino e c'hai anche Mazzitelli, capito? Cominci a ragionare, poi hai anche altri nomi del Serie B, c'è nessuno, vero? Se cominciano a giocare, per dire, Darmene, il Serie B, chi è che ce l'ha? Se escludi il Palermo, se escludi questa squadra di quelle due o tre squadre di alta fascia, e a lui se decide di giocare, e bisogna capire un attimino cosa vuole fare questo ragazzo, chi è che ce l'ha lui? Per cui, secondo me, invece, va investita una punta. Una punta che possa lavorare insieme a Mulattieri o a Sar, perché Mosquera non so che opzioni abbia di rimanere e non so nemmeno quanto lo veda il mister, sinceramente. Okay. Non so se adesso è infortunato, è ancora fuori.
8: È appena rientrato, ha fatto tre allenamenti con la squadra.
12: Però insomma, cioè, tipo di giocatore, centravanti, la punta, anche un vecchio Marpione, qualsiasi. C'è un giocatore di categoria che però magari, ecco, ti aggiunga quella quota da 9, 10 gol, 12 gol che cominciano a farti fare la differenza, perché poi abbiamo visto Mulattieri non può fare tutto da solo, Sar mi sta piacendo molto in queste due partite, però Sar ha un difettuccio, e se escludiamo l'anno del Lione, se non sbaglio, per quanti gol ha fatto.
8: Ha fatto solo Lione, Sar, solo che adesso fai mezzo campionato, vali 12 milioni e finisce lì, quello è il problema.
12: Hai capito? Cioè, qua siamo in B, mi piace come sta giocando, nel senso mi piace l'impegno che ci mette, mi è piaciuto il fatto che sia andato a prendersi anche la responsabilità sul rigore, si sta muovendo, però insomma, voglio dire, fare parte. Per cui, cioè, manca veramente, lo so, chiaramente bisogna vedere entro domani che finisce il mercato, vediamo entro domani sera se si concretizzano questi nomi qua, insomma, comunque alla fine ce la vai a giocare anche tu per la Serie A, perché io ho visto dei grandi passi in avanti l'ultima partita, soprattutto nel secondo tempo.
8: Ok, grazie, ciao Marco, questo è Marco. Fra l'altro Mallen credo che non pensasse ad una Serie A così scarsa, ha fatto già 5 gol in due partite, arriverà a 70 gol, batterà i record di tutti i tempi. Mahlen 3-0 della Roma in casa del povero Lecce, il terzo gol di Sule, Malen Sule, quarto, 23esimo e 25esimo. Roma che si è acquietata adesso, partita ovviamente in ghiaccio. Manca la punta vera, ottima osservazione, ma insomma devo dire anche piuttosto inflazionata. I 4 anni a Lasagna, almeno Viviani si è rivenduto alla stessa cifra da parte di Gaetano, però io ricordo ancora tutti quanti abbiamo, non dico esultato, ma comunque tutti felici, no? Di un giocatore comunque molto forte come era Viviani. Fra l'altro Viviani che ha appena annunciato il suo ritiro dopo aver fatto gli ultimi calci, dato gli ultimi calci al pallone alla Ternana, da cui era praticamente fuori da ogni logica di mercato. Poi la Ternana è anche fallita. L'Arezzo visto ieri sera con il Palermo è una bella squadra, sicuramente sì. C'è il nostro Arturo Ionita, c'è Aniello Cutolo, fa un complimento questo amico a Mirko, ad Aniello Cutolo, che è direttore sportivo del Palermo, dell'Arezzo, che ad Arezzo ha chiuso la carriera, il buon Cutolo, giocando anche contro il Legnago nei suoi primi passi di Serie C, e poi ad Arezzo è rimasto da DS, devo dire sta facendo un buon lavoro. Poi è chiaro che Cutolo è bollato adesso all'infinito, spero che non sia sempre così, c'è una fine per tutto, no? Il gol, l'esultanza, tutto quello che volete, il gol sbagliato con lo Spezia, l'esultanza sguaiata con il Padova, insomma le orecchie tese al Bentegodi, la corsa verso Mandorlini, insomma tutti hanno visto quello che ha fatto, si può anche sbagliare, insomma, non so se è il caso di perdonare Aniello Cutolo o no, però insomma, fatto sta che Aniello Cutolo è quello che di fatto ha creato questo Arezzo che l'anno scorso ha vinto il girone B, fra l'altro un girone B molto complicato perché la seconda è stata l'Ascoli che poi ha dominato letteralmente i playoff anche davanti al Brescia di Genio Corini, che aveva una squadra ovviamente forte, una squadra molto attrezzata. Allora Kulenovic, Iannoni arrivano anche questi, abbiamo preso 11 giocatori finora già contati, Calabrese spero rimanga e giochi. Fra l'altro il Verona che ha dei vantaggi rispetto alle altre, perché ha comunque delle caselle libere nella lista dei 18 senior. Sapete bene qual è la conformazione delle rose, degli organici, 18 senior dal 2002 a più vecchi, due giocatori di bandiera per 4 anni, quindi con te, quindi Perilli 4 e Davidovic 7, quindi riempite anche quelle due caselle, e poi l'illimitata lista giovani dal 2003 in poi, 2004, 2005 eccetera eccetera. La lista del Verona è ancora incompleta, quindi puoi far entrare altri 2-3 giocatori, questo vuol dire che puoi lavorare soltanto in entrata senza dover perdere tempo per gli incastri anche in uscita, quello che dovrà fare il Palermo per esempio per Mazzitelli, facendo uscire Giasi, che in questo momento ci dicono i colleghi di Palermo non ha esattamente queste grandi richieste. Ciao Ale, anche dal caldo robico, sempre forza Hellas. Maurizio Di Bergamo, che è finalmente tornato dalla Norvegia, dove ci ha fatto tanta invidia mandandoci foto bellissime, una foto bellissima e anche soprattutto un messaggio: 13 gradi, inequivocabile. Suslov ha deciso cosa fare della sua vita. A questo punto spero proprio che se ne vada. Meglio Mazzitelli di Felici in un ruolo dove siamo ampiamente coperti. Avrei preferito spendere lo slot libero per un attaccante di categoria, ma ce ne sono di slot liberi, ce ne sono anche più di uno. Ciao Ale, a tuo sentimento la punta dell'ultima ora potrebbe arrivare dall'estero? Classico colpo alla Sogliano. Potrebbe. Michele da Borgo Roma, c'è Lauerbeck, il centravanti del Venezia, c'è anche Mercai, mestierante della Serie B, insomma l'ultima stagione al Sud Tirol, prima Allentella, mi sembra un nome poco spendibile per l'attacco del Verona. Lauerbach è più centravanti di Mazzitelli, vedremo quello che sarà, c'è sempre il coniglio dal cilindro dell'ultimo giorno, ma non perché magari te lo nascondono fino in fondo, ma perché poi veramente nelle ultime ore di mercato capita l'occasione, capita veramente quel rimbalzo che non ti aspetti o che non pensavi potesse arrivarti davanti agli occhi. Sogliano, credi che faccia il bomber prima che la porta di Tancredi che si chiude, insomma c'è sto mito della porta che si chiude, francamente io la chiuderei anche adesso, la porta del mercato, Mazzitelli o non Mazzitelli, anche perché il mercato non è più diventato cosa seria, è diventata una passerella di moda, è diventato uno show, è diventato fondamentalmente nulla. Fra l'altro si sta cercando veramente di prendere dal calcio anche il sangue, tutto quello che non è campo è spendibile, tutti quanti vogliono fare i soldi con il calcio, procuratori nell'under 14, opinionisti di tutti i tipi, giornalisti, giornaliste di tutti di tutti i tipi, si va così ad analizzare anche la Serie D, è diventata un po', è diventato un campionato professionistico, quando ci sono giocatori semplicemente dilettanti che dovrebbero fare un altro mestiere, oltre a giocare a calcio, invece giocano soltanto a calcio con tanto di così benefit eccetera eccetera. Insomma, si sgonfierà il calcio prima o poi, quello che speriamo un po' tutti, francamente, lo dico da vecchio ormai, o comunque da datato, non dico esperto, ma comunque frequentatore di questo mondo, in una posizione magari un po' più privilegiata rispetto al tifoso, quindi da dentro, devo dire, insomma, è complesso in questo momento pensare che il calcio sia una cosa davvero seria. Si dice che Mazziteli si è cercato anche dal Palermo, quindi la vedo dura. Arrivi da noi, in merito alla punta sembra che alla lista degli attaccanti si aggiunga anche Kulenovic, ricorderete, no? Kulenovic è quel giocatore che rifiutò il Verona proprio per andare al Torino. Vedremo, in questo momento non c'è da sbilanciarsi semplicemente perché è impossibile farlo, al di là di quello che è la trattativa ormai molto avviata con il Cagliari per Felici, al di là di quello che è il dialogo comunque fitto con il Como per Mazziteli, al di là di quella che è la rescissione di contratto da parte di Cruz, al di là del buono Iegocche che sembra indirizzato verso il Lincoln City, con a questo punto Calabrese che dovrebbe rimanere, togliendo speranze al Padova proprio di Calabro che ha avuto Calabrese alla Carrarese e che vorrebbe Calabrese anche per il suo Padova. Benissimo, Mazziteli è felice, un lusso per la B, serve adesso per una prima punta, arriva niente, forza Elas da parte di Matt. Se restasse Suslov come verrebbe gestito? Ilic nel frattempo finito a Lecce, sì, non ho visto che è finito al Lecce, come verrebbe gestito Suslov? Quella è la porta e corre e torna a giocare. Non so, il mercato turco finisce dopo rispetto a quello italiano, credo il 5 rispetto al primo di settembre, quindi per Suslov potrebbe esserci questa idea turca delle case in Pasa, che però ha offerto poco rispetto a quanto pretende il Verona, 5 milioni rispetto ai 2,5. In questo momento è una situazione un po' difficile da decifrare quella di Suslov. Non ci dimentichiamo che se devi far uscire qualcuno ci sono sempre i mercati esteri che possono permetterti di allungare un po' il mercato. Primavera, grande vittoria 1-0 a casa della Fiorentina, che non è quella campione d'Italia ma che comunque è una squadra di qualità. Ha deciso un gol, un autogol di Azzeni a 13 minuti alla fine sul calcio d'angolo dalla sinistra, velenoso da parte di Peci, di Capitan Peci. Verona che ha giocato con Lucchetti a destra, con Contarini a sinistra, debutto dell'ex della Juventus. Lucchetti ha giocato dall'inizio, lui che era entrato nel secondo tempo con il Cesena, sempre Moisa con Albertini centrali, Garofalo stavolta non in trabartolo vicino a Peci, poi Bisoffi che ha fatto un po' il bello e cattivo tempo sulla destra, bravo, con De Rossi e con Mussola che ha dato stabilità al centrocampo in generale, ha fatto un gran lavoro di corsa, e poi davanti Gardini in attesa di Musat, l'ex del Torino che non è andato neanche in panchina al controllo di Casagrande che è appena rientrato dai giochi del Mediterraneo. Bravo Borghi ad opporsi a Mazzeo se ne stava andando tutto solo verso la porta, inspiegabile la mancata lettura del Verona per Mazzeo, che è andato di fatto e partito dalla sua metà campo. Bravo Borghi a così intromettersi nel controllo ultimo difettoso di Mazzeo, a prendergli tempo, a far fallo comunque ma lontano dalla porta, c'era un giocatore dietro del Verona, quindi soltanto ammonito. Da lì però il Verona ha preso coraggio, soprattutto nel secondo tempo, un gran palo da parte traversa da parte di De Rossi, del trequartista di Marchesino, e poi il calcio d'angolo di Peci, senza che la Fiorentina abbia mai veramente messo in pericolo la porta di Borghi. Bei tre punti per il Verona, i primi della stagione. Verona che domenica prossima giocherà in casa alle 15 contro il Monza, poco prima della partita del Verona giocherà all'Olivieri Stadium. Con Felici esce uno fra Frese o Bradaliz, non credo perché lui è un esterno alto, quindi sono due terzini Frese e Bradaliz. Felici va nei tre davanti a sinistra, poi può partire da lontano, può essere un ulteriore punto di forza per la fascia di sinistra, è uno che va molto veloce, quindi più parte da lontano meglio è, deve avere comunque degli spazi, ma può ricavarseli anche nel breve. Questo permette soprattutto di portare il livramento a destra, che mi pare una mossa tanto logica, se visto quanto livramento a destra, al di là della traversa di Padova, debba stare a destra, o quantomeno che il suo ruolo sia quello della destra. Ricordiamoci che se rientra Serdar in forma, abbiamo un gran centrocampo per la Serie B. Inizi di ottobre, non manca neanche tantissimo. Se Suzolo non vuole star qua, via e basta. In futuro ritroveremo Serdar e Frese che ci aiuteranno, quindi nessun problema. Certo che sui social hanno additato parecchi giocatori del Verona con pochezza umana, io invece ho capito che era solo una squadra squinternata, ma assortita e con gente senza testa sul campo, ed ecco la retrocessione. Si fa presto, no? Devo dire, a dare giudizi anche così, giudizi provvisori. Devo dire che bisogna aspettare la fine del mercato, aspettare le prime 7-8 partite e poi si può parlare. Che poi si voglia tutto e subito, si voglia tutto quanto velocemente, senza attendere, questo è un vizio che abbiamo un po' tutti, e questo non fa altro che essere ribadito da quelli che sono poi da quelle che sono le esternazioni spesso e volentieri così istintive sui social, in cui vince chi la spara più grossa, in cui oppure chi la dice più cattiva. Questa è la cosa anche peggiore. Un conto è esprimere un'opinione, un conto è essere così a priori anche maligno, anche cattivo. Insomma, la risoluzione con Cruz. Per il resto il Verona deve far uscire sia Martini sia Kevin Stella, giocatori della primavera. Notizia recente, sembra che arriverà anche Iannoni da parte di Giuliano, ma insomma o arriva Iannoni o arriva Mazzitelli, insomma questa è la così l'intendimento da parte di Sogliano. Però in questo momento è veramente far west, è veramente mercato senza davvero troppo controllo. Sono le ultime ore, sapete benissimo come funziona. Comunque il più diciamo mal visto non è Cutolo ma Kalinic, statistiche alla mano, non lo so francamente. Ngong sta cambiando squadra ogni sei mesi, è andato al Monza insieme a Foro Ruscio. Questo è, vuol dire che si è venduto bene anche Ngong. Ripeto, non bisogna giudicare male se poi cedi, se poi chi hai ceduto alla fine non combina nulla. Poi tante volte ci si ricrede, si ritorna sui propri passi. Devo dire che va così anche col calcio, così come nella vita, insomma. Quindi il calcio non fa eccezione, tutto velocemente, ma a volte velocemente senza grande logica. A me oggi ha impressionato il fresco ex Viola Conè, ci saranno stati 45 gradi a Bagnoripoli, ma lui correva come un dannato. Me lo dipinge un po', questo è Paolo. Lui si è messo in evidenza in Serie D, un giocatore che viene dal basso, alla Virtus Senigallia, l'ha preso la Fiorentina nel 2025, è stato campione d'Italia con la primavera, un esterno tendenzialmente che parte da sinistra, uno molto veloce, un 2007, ivoriano. Uno che ha anche dato una bella mano alla Fiorentina, dei Baraschi, insomma di tanti giocatori forti, la Fiorentina che ha vinto lo scudetto. 14 partite da titolare, ha giocato più di 20 partite in generale, ha dato il suo contributo, ha fatto gol, ha giocato in entrambe le partite di semifinale e finale, e quindi un giocatore forte, un giocatore che ci voleva. Ecco, dovrebbe uscire a Cale, che credo che sarebbe anche giusto così, è stato anche piuttosto indisponente con il Cesena, oggi non era neanche in panchina, preludio credo una cessione piuttosto veloce. Si poteva riprendere Cancellieri in uscita e Ken già andato, purtroppo, e vabbè, insomma ce ne faremo una ragione. Cancellieri Ken per il Verona in B non sarebbe stato male. Ken, insomma, il Verona ebbe a 16 anni, quasi 17, quando così ne combinò un po' di tutti i colori, al di là di quello strappo muscolare che gli tolse 3 mesi, si fece cacciare dal ritiro della nazionale. Insomma, non esattamente un modello, non esattamente un esempio, però insomma, ripeto, così funziona. Nessuno però è depresso, nessuno è ansioso, nessun certificato medico al Verona, quindi insomma in confronto a tante altre quasi un'oasi felice l'Hellas. Aspettiamo le ultime 24 ore di mercato. Grazie a voi tutti intanto. 19:55, riepilogando, dialogo con Mazzitelli, con il Como per Mazzitelli, accelerata forte per Felice del Cagliari, veloce almeno quanto è lui. e poi per il resto tutto quanto Bergali a Torino, Bergali 7 milioni al giocatore, al, sì, 7 milioni al, al Verona, 3 di contratto, di anni al, al giocatore, vedremo poi, ripeto, quello sarà l'ultimo giorno di mercato, l'uscita. Abbiamo Baroni, ragazzi, dice questo amico, evidentemente rassicurato dalla mano del mister. Verona Arezzo domenica ore 17:15, fischio d'inizio, 16:45 la diretta di Radio Verona. Ci salutiamo qui, 19:55 da 35 secondi, eventuali news della notte, della serata possibili sulla nostra pagina Facebook, quella di Fuorigioco. Grazie a voi tutti, ultimi di cronaca, buona serata da Alessandro Alpietro.
7: Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
14: Signora Convenienza, qual buon vento?
13: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
14: Non sa resistere al risparmio,
13: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
14: Galassia.
13: L'iperrisparmio per tutti.
15: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
16: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
17: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
16: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
17: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
16: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
18: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Sono terminate nella bassa le operazioni di messa in sicurezza e gli interventi di soccorso necessari dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la bassa veronese il 28 agosto. I vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi di soccorso tecnico urgente in tre giorni, 60 per alberi abbattuti o rami pericolanti, 55 per rimozione di pali elettrici, 65 opere di messa in sicurezza. Le operazioni si sono svolte principalmente nei comuni di Isola della Scala, Bovolone, Cerea, Pressana, Sanguinetto e nelle zone limitrofe. Oltre 240 i vigili del fuoco impegnati sul territorio.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura il dramma avvenuto sabato mattina a Sottomarina, dove una veronese di 59 anni, Patrizia Spezie, originaria di Soave, residente a Costa Lunga di Monteforte, è morta dopo essere stata colpita da un malore. Molto conosciuta e impegnata nelle attività del territorio, la donna che soggiornava al camping Grande Italia si trovava nel tratto di spiaggia compreso tra le torrette di salvataggio 3, 4 e 5 quando ha accusato i sintomi riconducibili ad un infarto. Immediato l'intervento degli addetti al salvataggio, i bagnini hanno avviato le manovre di rianimazione praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore nel tentativo di rianimare la turista. Contemporaneamente è scattata la richiesta di intervento al SUAM 118. Sul posto un'ambulanza del vicino ospedale di Sottomarina e il personale sanitario ha proseguito le manovre di soccorso cercando di stabilizzare la donna prima del trasferimento al pronto soccorso. Ogni tentativo tuttavia si è rivelato inutile. Patrizia Spezie è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. E torniamo a parlare della tragedia di Cerea, dove è morto Youssef, il 18enne di Castagnaro, dopo 5 giorni di agonia, dopo essere stato aggredito con una bottigliata da un amico. L'autopsia sarà eseguita probabilmente mercoledì. Silvia Beltrami.
6: Avrà un valore diretto di prova l'autopsia sul corpo di Youssef El Aissawi, il giovane morto giovedì dopo una bottigliata inferta da un coetaneo durante una lite a Cerea. Il difensore del 19enne di origine marocchina in carcere, indagato con l'accusa di omicidio intenzionale, ha infatti chiesto l'incidente probatorio. La tragedia la notte tra il 22 e il 23 agosto nel parcheggio di via Mantova a Cerea, al culmine di un diverbio per futili motivi. Youssef è colpito violentemente al volto con una bottiglia di vetro, la caduta a terra, peso morto, il trauma cranico, la corsa al pronto soccorso di Legnago dove è stato accolto in codice giallo. L'individuazione dell'aggressore, che dopo essersi in un primo momento dileguato a piedi, è stato individuato grazie alle testimonianze raccolte e alle analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, e si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri. Accertamenti urgenti sul corpo di Youssef anche per stabilire la causa esatta della sua morte. La bottigliata ha creato certo l'evento morte, ma la difesa vuole sapere se il decorso tragico poteva essere interrotto da un accertamento immediato. Mentre Youssef è stato tenuto in carrozzina con un trauma cranico in corso e un'emorragia cerebrale, da dove è poi caduto una quarantina di minuti prima di essere trasferito d'urgenza in terapia intensiva in Borgo Trento. L'autopsia mercoledì potrebbe raccontare la verità. Intanto i genitori di Youssef hanno deciso che il loro ragazzo sarà sepolto in Marocco.
4: La viabilità cittadina si prepara agli ultimi cambiamenti in vista della ripresa delle scuole e della fine delle ferie estive. Attenzione nelle prossime ore ai divieti di transito già attivi in alcune zone. Per chi trasgredisce sono in arrivo multe, come per esempio su Ponte alle Ardi. Il servizio di Giovanni Salvatori.
7: Sanzioni in arrivo per chi la percorrerà, ma solo tra le 7 del mattino e le 6 di sera. Il compromesso raggiunto permetterà infatti di tornare ad attraversare il ponte per uscire dalla città di sera e di notte fino alle ore di punta del traffico cittadino. È la prima di una serie di modifiche che stanno componendo il puzzle della viabilità a ridosso della ripresa delle scuole, fissata per quasi tutti il 10 settembre. Tra queste c'è anche un'altra videocamera che sta per entrare in funzione e permettere di staccare verbali alla polizia locale. Si tratta di quella che verrà posizionata all'altezza dell'orologio all'ingresso di Piazza Bra per multare chi, sempre con mezzi privati non autorizzati, passerà nel tratto di piazza davanti alla Gran Guardia, reso pedonale già da alcuni mesi. Finito il periodo di prova, ora anche qui si farà dunque sul serio, probabilmente a partire dal 9 settembre. Terminati invece i lavori che avevano costretto a chiudere il sottopasso in Viale Piave, riaperto già da fine settimana scorsa. Sono invece prossimi a partire, anche in questo caso con il 1 settembre, le limitazioni lungo i due ponti sul canale Camuzzoni, dove non potranno transitare mezzi pesanti superiori alle 44 tonnellate, oltre ai bus urbani che sul ponte all'altezza di Piazzale 25 Aprile potranno passare al massimo due alla volta e solo sulla corsia di destra. Ultimi ritocchi prima del ritorno del grande traffico per le vie della città.
4: E a settembre riparte anche la corsa per la filovia con i mezzi che dovrebbero iniziare le prove lungo la prima linea entro la fine del mese. Al microfono di Giovanni Salvatori, il presidente di MT3, Giuseppe Mazza.
8: Presidente, arriva settembre, un punto sulla situazione dei cantieri per quanto riguarda la filovia. Intanto si avvicina il momento della prova vera e propria, che cosa manca?
9: La linea ibrida, e cioè quella che dalla Genovesa arriva via stazione allo stadio e quella che da Borgo Roma arriva in stazione, i lavori sono completati. Stiamo procedendo con la elettrificazione della linea. Questa procedura è una procedura un po' particolare perché c'è la necessità di chiamare tutti gli enti, quindi parliamo di Vigili del Fuoco, AMIA e tutti quelli che devono intervenire all'interno di questo canale filoviario per comunicare loro che ci sarà tensione su questi cavi. Questa procedura dovrebbe avere fine, diciamo, verso la metà del mese di settembre, fine mese di settembre, e quindi da quella data possiamo far cominciare a passare la filovia all'interno di queste zone.
4: Oltre 20 spettatori, 7 rassegne e 6 mesi di programmazione. Dal 27 ottobre al 30 aprile il Teatro Ristori presenta la nuova stagione artistica e un cartellone che unisce grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale, ritorni attesi e nuove progettualità con una proposta trasversale per linguaggi pubblici. Il direttore artistico Alberto Martini.
10: Vorrei citare The Wall, che è uno spettacolo di danza, di recitazione, di immagini, di video e quindi è uno spettacolo a 360 gradi, ma poi lo stesso spettacolo su Giorgio Gaber con Neri Marco Re, un modo per ricordare un grandissimo artista come Giorgio Gaber che si è impegnato anche da un punto di vista sociale, e poi soprattutto uno spettacolo anche qui con musica, ci saranno 4 pianoforti sul palcoscenico e la recitazione.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, domani qualche nube in più, la temperatura massima domani sarà sempre alta sui 30 gradi, la minima 22.
2: Radio Verona, flashback.

0: e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, domani qualche nube in più, la temperatura massima domani sarà sempre alta sui 30 gradi, la minima 22.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi

0: salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: giovani e primavera.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro, batte forte sempre.
0: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Sono le 22 in punto.
0: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Radio Verona, flashback.

0: d'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: sono le 23 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.
2: Viene già sete, le verrà nel tempo.

0: più.
1: Ti informa,
2: ti informa,
1: ti diverte,
2: ti diverte.
1: È la tua musica,
2: è la tua musica.
1: Radio Verona,
2: Radio Verona,
1: l'unica radio di Verona.

0: Verona. Radio Verona.
1: Quello lì è un ragazzo speciale, quello lì che passa e se ne va, e si porta chiusa nella chitarra la sua anima underground.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: l'una e due minuti.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

Radio Verona, la tua musica.